Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Ho dormito un tot.

i tuoi occhi la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Mi diverto ogni tanto a passare

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio, dispiace, ma è la

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

ed arrivai mezzo truccato, che già calavano la scena al primo atto in piena luce. L'avevan tutto sbottonato, tutto gli avevano levato, tranne la maschera e la voce. E mi guardava e sorrideva, e mi guardava e mi diceva: continua tu, che tanto è un gioco. Che sia una farsa o una tragedia, meglio che stare su una sedia per dopo battere le mani. Fa la mia parte, li vedrai, son lì che non protestano mai, è troppo comodo quel posto e si accontentano di questo.

Non è che abbia strabiliato nessuna volta in un teatro, ma è qui mi parla e sta morendo. Ed è con lui che ho cominciato, e quella sera l'ho adorato, che pianse e rise improvvisando. Io quella sera non ho riso e tantomeno non ho pianto. L'avrei creduto tu, io stavo solo lavorando. No, non è vero, ci credevi, è stata la tua vita ed è mia. E se non è così, il tempo...

estate calda pioggia, improvvisa pioggia, d'estate calda pioggia.

nascondiamo dietro certe dipendenze.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
4: Mario Roggero resta in carcere dopo il rigetto della richiesta di sospensione della pena. L'ufficio di sorveglianza di Torino non ha ravvisato circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare il differimento. Il giovediere è detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e averne ferito un terzo. La figlia continua a sperare nella concessione della grazia o degli arresti domiciliari anche in considerazione dell'età del padre. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola interviene intanto sugli attacchi social rivolti ai magistrati, invitando tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla giustizia il tempo necessario per svolgere il proprio lavoro.
3: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza, situazione opposta al sud dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
4: Bagarre al Senato dopo il no all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta fuori le chat. La tensione è aumentata quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Minia ha strappato il cartello ottenuto dal pentastellato Luca Pirondini. La seduta è stata quindi sospesa. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler proteggere Del Mastro e chiede a Giorgio Meloni di far cambiare il voto previsto alla Camera il 30 luglio. A Milano intanto l'ex direttore di Repubblica e Stampa Mario Calabresi valuta una candidatura a sindaco. Ci sto pensando, dice, mi piacerebbe fare la mia parte.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump dà il via libera a un accordo che consentirà all'Arabia Saudita di sviluppare un programma nucleare civile. L'intesa avrà una durata di 30 anni e assegnerà alle imprese americane un ruolo esclusivo nella costruzione delle infrastrutture, escludendo Russia e Cina. L'accordo potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio e avrebbe colto di sorpresa Israele. Trump torna inoltre a minacciare l'Iran per ogni attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti potrebbero colpire un ponte o una centrale. Nuovi raid americani sono stati condotti durante la notte. Gli Houthi hanno invece attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul fronte ucraino, droni di Kiev hanno colpito alcuni centri logistici di Wildberries in Russia, provocando una vittima e incendi nei depositi.
4: Donald Trump starebbe lavorando alla candidatura di Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA un leader rispettato in tutto il mondo, capace di unire le persone. Infantino dovrebbe prendere il posto di Antonio Guterres, il cui mandato scadrà alla fine dell'anno. La candidatura potrebbe favorire un miglioramento dei rapporti tra Washington e le Nazioni Unite, attualmente molto tesi. L'appoggio aperto di Trump Trump rischia però di trasformarsi in un boomerang, dividendo l'Assemblea Generale chiamata ad approvare la nomina.
3: A giugno nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito sono state immatricolate oltre 1.407.000 vetture, con un aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel primo semestre le immatricolazioni hanno superato i 7.232.000 veicoli, segnando una crescita del 6,1%. Stellantis ha venduto a giugno oltre 191.000 automobili, 5,3% in più rispetto a un anno prima. La quota di mercato mensile è però scesa dal 14,6% al 13,6%. Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo ha superato 1.096.000 immatricolazioni, considerando anche Leap Motor. La quota di mercato europea raggiunge il 16%. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora una vittima sul lavoro in Calabria. Un operaio di 23 anni è morto durante un intervento di manutenzione nel parco eolico Area del Vento, nel territorio di Mongrassano, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava operando un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri, quando per cause ancora in corso di accertamento è rimasto incastrato negli ingranaggi dell'impianto. Gli investigatori stanno verificando anche il rispetto delle procedure di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione previsti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra specializzata per il recupero della salma, insieme ai carabinieri e al magistrato della procura di Cosenza. Resta alta l'emergenza incendi nel Parco Nazionale del Pollino. I fronti più critici continuano ad interessare i territori di Frascineto e Morano Calabro, dove i sindaci parlano di una situazione ancora molto delicata. Le fiamme alimentate dal vento hanno raggiunto aree impervie, accessibili soltanto con mezzi aerei. Le squadre a terra e la protezione civile stanno monitorando costantemente l'evoluzione dell'incendio, mentre è stata realizzata una fascia tagliafuoco per proteggere il centro abitato di Morano Calabro. Sul fronte dell'emergenza incendi arriva anche un'iniziativa giudiziaria. Il Comitato Cittadino Spontaneo per la tutela del territorio dell'Alto Tirreno Cosentino ha presentato due esposti alle procure di Paola e Lago Negro, chiedendo di accertare eventuali responsabilità e possibili interessi economici dietro i numerosi roghi che stanno devastando il territorio. Tra le questioni segnalate figurano presunte carenze nella prevenzione, nell'impiego delle risorse pubbliche e nei controlli sulle attività vietate nelle aree percorse dal fuoco. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mercoledì, nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
3: Mario Roggero resta in carcere dopo il rigetto della richiesta di sospensione della pena. L'ufficio di sorveglianza di Torino non ha ravvisato circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare il differimento. Il gioielliere è detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e averne ferito un terzo. La figlia continua a sperare nella concessione della grazia o degli arresti domiciliari anche in considerazione dell'età del padre. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola interviene intanto sugli attacchi social rivolti ai magistrati, invitando tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla giustizia il tempo necessario per svolgere il proprio lavoro.
2: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza, situazione opposta al sud dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. In Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Misseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
3: Bagarre al Senato dopo il no all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta fuori le chat. La tensione è aumentata quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia ha strappato il cartello ottenuto dal pentastellato Luca Pirondini. La seduta è stata quindi sospesa. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler proteggere Del Mastro e chiede a Giorgio Meloni di far cambiare il voto previsto alla Camera il 30 luglio. A Milano intanto l'ex direttore di Repubblica e Stampa Mario Calabresi valuta una candidatura a sindaco. Ci sto pensando, dice, mi piacerebbe fare la mia parte.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump dà il via libera a un accordo che consentirà all'Arabia Saudita di sviluppare un programma nucleare civile. L'intesa avrà una durata di 30 anni e assegnerà alle imprese americane un ruolo esclusivo nella costruzione delle infrastrutture, escludendo Russia e Cina. L'accordo potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio e avrebbe colto di sorpresa Israele. Trump torna inoltre a minacciare l'Iran per ogni attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti potrebbero colpire un ponte o una centrale. Nuovi raid americani sono stati condotti durante la notte. Gli Houthi hanno invece attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul fronte ucraino, droni di Kiev hanno colpito alcuni centri logistici di Wildberries in Russia, provocando una vittima e incendi nei depositi.
3: Donald Trump starebbe lavorando alla candidatura di Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA un leader rispettato in tutto il mondo e capace di unire le persone. Infantino dovrebbe prendere il posto di Antonio Guterres, il cui mandato scade accadrà alla fine dell'anno. La candidatura potrebbe favorire un miglioramento dei rapporti tra Washington e le Nazioni Unite, attualmente molto tesi. L'appoggio aperto di Trump rischia però di trasformarsi in un boomerang, dividendo l'Assemblea Generale chiamata ad approvare la nomina.
2: A giugno nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito sono state immatricolate oltre 1.407.000 vetture, con un aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel primo semestre le immatricolazioni hanno superato i 7.232.000 veicoli, segnando una crescita del 6,1%. Stellantis ha venduto a giugno oltre 191.000 automobili, 5,3% in più rispetto a un anno prima. La quota di mercato mensile è però scesa dal 14,6% al 13,6%. Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo ha superato 1.096.000 immatricolazioni, considerando anche Leap Motor, la quota di mercato europea raggiunge il 16%. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la Chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Dodicesima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran. Economia, crescono le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto ieri la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero. Autonomia differenziata, la Puglia pronta al ricorso alla Consulta. Scontro tra De Caro e i governatori del nord. Emergenza incendi in buona parte del centro-sud Italia. San Cataldo in provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco è morto durante le operazioni di spegnimento. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. 12esima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli Stati Uniti sono tornati a usare il super bombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran. L'economia: le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025, lo indicano i nuovi dati di ACEA. Da inizio anno sono 7.232.066, in crescita del 6,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Stellantis a giugno ha venduto oltre 191.000 veicoli, il 5,3% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato del 13,6% contro il 14,6%. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto ieri la richiesta di differimento della pena per Mario Ruggero, il servizio della redazione.
2: Secondo il magistrato, non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia, Laura Ruggero, mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
1: Autonomia differenziata: la Puglia pronta al ricorso alla Consulta. Scontro tra De Caro e governatori del Nord. Se le preintese verranno approvate così come sono scritte, sarà la fine della sanità pubblica per come la conosciamo, soprattutto nei territori più fragili. Mezzogiorno per primo, le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Un appello accompagnato dall'annunciata intenzione, sempre da parte del governatore pugliese, di presentare ricorso alla Consulta. La presa di posizione di De Caro ha però provocato le reazioni dei presidenti di Regione del Nord. A rispondere al governatore pugliese sono stati in particolare il lombardo Attilio Fontana e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, 2 delle 4 regioni interessate dai preaccordi insieme a Liguria e Piemonte. Emergenza incendi in buona parte del centro-sud Italia. San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco è morto durante le operazioni di spegnimento del fuoco dopo aver accusato un malore. Poco dopo un altro collega si sarebbe sentito male, soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sgomberi ed evacuazioni in provincia di Agrigento, dove un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state poi sgomberate in via precauzionale in Sardegna, Cagliari, evacuato l'ospedale Brozzo. Lo sport e il calcio: la Serie B prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21 proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento Modena, Carrarese Mantova, Cesena Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e 3 delle retrocesse dalla Serie A, promettendo fin dall'avvio l'equilibrio e lo spettacolo. Il campionato servirà 3 soste per gli impegni delle nazionali, 4 turni infrasettimanali, 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre, 2 marzo, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre e la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. Abbiamo terminato, più tardi.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbi caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Giovedì 23 luglio, benvenute, benvenuti, sì, sulla vostra radio preferita, sì, al Fizz in the Morning. Lo sentite questo calore nell'aria? È l'estate che ruggisce, ragazzi. E parlando di ruggiti, pensate che nel 1903 nasceva la Ford Motor Company, un giorno dedicato a chi mette in moto i propri sogni, insomma. Ma qual è il motore che vi spinge oggi? La voglia di vacanza o il desiderio di quel tuffo al mare per tutti quelli che sono in ufficio ancora a lavorare e stanno agognando le vacanze che magari arriveranno proprio nel mese di agosto, il più gettonato, il più, no? Popolato, quello da bollino rosso sulle autostrade, o bollino nero adesso lo chiamano, insomma. Ha cambiato colore negli anni questo bollino, insomma. Ma state attenti soprattutto al volante, sempre con la cintura allacciata, mi raccomando, e poi evitate le distrazioni da smartphone, perché spesso purtroppo accadono incidenti proprio perché noi siamo lì a mandare i famosissimi messaggetti. Sappiate che oggi si possono mandare i messaggi vocali e si può utilizzare anche il microfonino, per esempio della tastiera, per scriverlo questo messaggio, così non distogliete praticamente la vista da quella che è appunto la strada, soprattutto e proprio quando si guida. Allora, Ermanno Accardi tra poco con l'almanacco del giorno, ci tingeremo la giornata di colori curiosi e tante notizie, poi avremo lo spazio e ci piace raccontare l'Italia, ma quanto ci piace raccontare il nostro paese. Ebbene, lo facciamo tutti i giovedì con Lorenzo Zucchi, un'altra grande stagione, no? Sta per terminare del Fizz in the Morning e già ci manca Lorenzo con le storie del nostro paese, la storia del nostro territorio, tutto, tutta l'Italia. E andiamo, musica, mi è venuta così oggi, allora cantiamola insieme, dai, tutta l'Italia.

0: Medio Oriente è ancora in fiamme e segnalati lanci missilistici dall'Iran verso la Giordania. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto lunedì sera nella sua villetta vicino a Parigi. La Garrin, Senato ieri dopo il no all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, è stata condannata per aver licenziato nel 2025 due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. E poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Bits in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Medio Oriente ancora in fiamme, segnalati lanci missilistici dall'Iran verso la Giordania. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito che un drone ha colpito la base di Mofak al Salt in Giordania. L'agenzia britannica per le operazioni marittime UKMTO ha reso noto di aver ricevuto la segnalazione di un incidente avvenuto a 70 miglia nautiche a sud-ovest di Al-Shukwaik, città costiera saudita. Sul Mar Rosso non sono state segnalate vittime né impatti ambientali. Gli Houthi hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite che avevano violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. Gli attacchi sono stati precisi e hanno provocato un vasto incendio su entrambe le navi. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto lunedì sera nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina, ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad, citato oltre 1000 volte negli Epstein Files, è avvenuta apparentemente per arresto cardiaco. Vediamo in Italia adesso. Bagarre in Senato ieri dopo il no all'acquisizione della chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Il servizio della redazione.
3: I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta fuori le chat. La tensione è aumentata quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Minia ha strappato il cartello ottenuto dal pentastellato Luca Pironghini. La seduta è stata quindi sospesa. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler proteggere Del Mastro e chiede a Giorgio Meloni di far cambiare il voto previsto alla Camera il 30 luglio.
0: Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, è stata condannata per aver licenziato nel 2025 due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. A mettere nei guai Salis è stato ancora una volta un problema di casa. Proprio l'assenza di una residenza costa all'europarlamentare una condanna in contumacia per aver omesso di costituirsi in ogni fase del processo. L'europarlamentare è stata condannata al risarcimento di 300.900 euro per i mancati guadagni e 10.000 euro di spese legali. Salis è intenzionata a presentare ricorso. Giallo Ibiza, Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno lunedì 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe stata già eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono stati ancora resi noti. Lo sport, il calcio, si attende ad ore la decisione sul nuovo CT della Nazionale e il servizio della redazione.
4: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
0: A Napoli cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Triveneto sarà invece presente una nuvolosità più compatta destinata ad estendersi anche alla Lombardia e rilievi appennici occidentali. Nelle ore più calde si formeranno rovesci sparsi, isolati, temporali su Alpi e Prealpi piemontesi, Appennino Ligure, Tosco Emiliano e sull'arco alpino orientale, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi. In serata è previsto un graduale miglioramento, mentre sul nord-est temporali e rovesci potranno persistere fino a tarda notte, interessando anche le coste adriatiche. Tempo stabile e ampiamente soleggiato sul resto del settentrione. Al centro la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Marche, Abruzzo e Lazio, accompagnati da rovesci e temporali. Dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite, salvo sull'Abruzzo, dove potranno persistere fino a tarda notte. Sulla Sardegna e sulle altre regioni centrali prevarrà il bel tempo. Al sud il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per la Calabria, dove già dalla notte saranno possibili rovesci e temporali. Dalle ore centrali della giornata l'instabilità interesserà anche le altre aree interne montuose di Calabria, Basilicata, Molise, Puglia Ionica, con rovesci sparsi e isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, anche se precipitazioni residue potranno ancora interessare la Puglia centro-settentrionale, il Molise e la Campania. Sulla Sicilia il tempo resterà stabile, con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in netto calo sulle regioni meridionali e pressoché stabili sul resto del paese. Le massime aumenteranno leggermente al nord-ovest e lungo il versante adriatico centro-meridionale, mentre diminuiranno sulle regioni tirreniche del centro-sud. Valori sostanzialmente invariati altrove. Continuerà l'ondata di calore nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, con punte superiori ai 38 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Raffiche più intense sono attese nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso nelle prime ore della giornata, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
6: Fits in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo arrivati allo spazio di questo giovedì 23 luglio 2026. Nel Fizione Morning c'è giorno dopo giorno con un giornalista e uno scrittore a condurlo, che è Ermanno Accardi. Ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie, un saluto a te e ai nostri ascoltatori. Oggi 23 luglio, Santa Brigida di Svezia, che è stata una religiosa e mistica svedese, fondatrice dell'Ordine del Santissimo Salvatore, patrona di Svezia dal 1 ottobre 1891 per volere di Leone XIII. Il nome Brigida deriva dall'irlandese, letteralmente significa alta, forte e potente. E una bella storia quella di Santa Brigida, vi consiglio di andarla a leggere. Accade oggi, 1829, negli Stati Uniti viene brevettata la prima macchina per scrivere. 1929, il fascismo bandisce l'uso delle parole straniere da ogni comunicazione scritta e orale. 1985, Andy Warhol fa da testimone al lancio del nuovo computer della Commodore International, l'Amiga 1000. 1992, viene pubblicato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il documento intitolato Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali. Proverbio di oggi: quando a luglio il caldo monta, la burrasca è presto pronta. Quindi quando fa troppo caldo, è chiaro che poi il troppo stroppio, qualcosa succede. Difatti si scatenano temporali veramente molto violenti, delle vere burrasche. E poi in chiusura, Ernest Miller Hemingway, più conosciuto come Ernest Hemingway, che è stato uno scrittore e giornalista americano, autore di romanzi, di racconti, diceva oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. Sembra quasi uno scioglilingua, ma non è così. Ma io ve lo ripeto, oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. Questo è vero, ogni giorno, passo dopo passo, step by step, e direi giorno dopo giorno, no? Come giustamente si intitola la nostra rubrica, caro Alessandro. Un caro saluto allora per oggi, anche ai nostri ascoltatori, ci diamo appuntamento domattina, ciao.
1: A domani mattina, grazie al nostro Ermanno. Ora linea alla musica.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: It's in the morning.

0: In linea diretta ancora una volta la mattina, ci svegliamo anche con Mille Un Italia con il nostro amico Lorenzo Zucchi, ben trovato, buongiorno.
1: Ciao Ale, buongiorno e ben ritrovati.
0: Oggi con te in Friuli Venezia Giulia a scoprire Monfalcone.
1: Esattamente, oggi andiamo a scoprire una città di 30.000 abitanti, siamo in provincia di Gorizia, siamo affacciati sul Golfo di Trieste, insomma è una città di confine sia geografico che culturale ed è conosciuta soprattutto per i cantieri navali che sono i più importanti d'Europa, insomma abbiamo un'identità molto diversa rispetto alle classiche mete turistiche estive, anche per così raccontare tutta la nostra Italia in quest'estate.
0: Se non ricordo male, Monfalcone è la città delle grandi navi, perché Lorenzo?
1: Esatto, l'avevo già anticipato, in effetti è conosciuta così perché è proprio uno dei poli più importanti della cantieristica navale europea, no? non solo italiana. Nei cantieri vengono costruite alcune delle navi da crociera più imponenti al mondo. Quando vediamo quelle grandi navi passare, no? Se siamo magari nelle città dove sono ancorato, le vediamo passare sulla spiaggia, queste navi arrivano da Monfalcone ed è un elemento che ha plasmato ovviamente l'identità della città, ma ovviamente Monfalcone non è solo l'industria delle navi, è anche un luogo che porta tutti i segni delle storie complesse che la nostra Italia ha vissuto, le dominazioni diverse, le guerre, gli scambi culturali. È proprio una città di frontiera dove convivono le tradizioni italiane ovviamente, ma anche quelle austriache e slave.
0: Parliamo un po' di cultura.
1: Sì, allora il luogo simbolo è la Rocca di Monfalcone, è una fortificazione del nostro Medioevo costruita su un'altura, no, tipicamente, che domina tutta la città e il golfo. Da qua andiamo assolutamente a salire perché vedremo una vista incredibile da una mare, dall'altro il Carso. È il punto perfetto per capire la posizione strategica di Monfalcone nel tempo, perché no proprio qui a Monfalcone le navi, per la posizione della baia naturale. Ma ovviamente per capire la città al 100% bisogna visitare il MUCA, no? Il Museo della Cantieristica. Pensa che è l'unico museo italiano dedicato interamente alla costruzione navale e, come sappiamo, insomma, racconta questo secolo di storia industriale, di tecnologia, di lavoro e di comunità. Non è solo un museo tecnico, ma è proprio tutta la storia della città, che la città si è sviluppata di fatto negli ultimi anni attorno al cantiere, e racconta le generazioni di operai e l'identità collettiva della popolazione proprio legata al mare.
0: Parliamo di esperienze.
1: Allora, come dicevo all'inizio, questa non è la classica meta turistica, no? dove passiamo la vacanza, però possiamo ovviamente andarla a visitare con un'escursione giornaliera e troveremo questa esperienza più autentica, per cui appunto di giorno andremo a passeggiare naturalmente tra il porto, i cantieri e le escursioni che vicino hanno nella foce dell'Iseo, dell'Isonzo, nelle riserve naturali, e poi possiamo fare il vero viaggio a tavola, no? Perché, come dicevo, qua c'è una cucina di confine che si sente subito. Io ti direi che il piatto simbolo da provare di tutta un po' la regione Friuli è il frico, no? Che è la risposta friulana alla famosa tortiglia pan di patate spagnolo, una preparazione semplice fatta col formaggio fuso, di solito il montage, e poi abbiamo le patate naturalmente e la cipolla. Può essere cucinato in maniera più morbida, più croccante, ma insomma il concetto è lo stesso: pochi ingredienti, sapore intenso, e la tradizione naturalmente è contadina, perché è un piatto che nasce per nutrire, per essere condiviso, per scaldare, insomma, tutte le nostre Mille e Un Italia.
0: Grazie al nostro Lorenzo, che torna con noi la settimana prossima per chiudere in bellezza questa grande stagione. Ciao.

0: richiamerò.
1: Buongiorno, siete sempre all'interno del Fizz in the Morning con Alessandro Fizzotti. Caffè bollente, mente sveglia e occhi puntati sul futuro, perché oggi il mondo della tecnologia fa un passo importante verso la nostra sicurezza emotiva. Parliamo di Google, che ha appena rilasciato un aggiornamento globale per la sua intelligenza artificiale Gemini, con un focus chiarissimo: la salute mentale, specialmente quella dei più giovani. È un tema caldissimo al centro dei dibattiti di molti governi, incluso il nostro in Italia. Ecco cosa cambia quando interagite appunto con l'intelligenza artificiale. Se Gemini dovesse percepire durante una conversazione che l'utente sta attraversando un momento di grave difficoltà, non si limiterà a rispondere a tono. Attiverà immediatamente un modulo di supporto sviluppato con esperti clinici. Non solo, arriva l'interfaccia One Touch, un solo tocco sullo schermo per collegarsi istantaneamente con le linee di assistenza per le emergenze. Google.org ha anche messo sul piatto 30 milioni di dollari per sostenere queste linee telefoniche nei prossimi 3 anni. Ma la vera novità riguarda come l'intelligenza artificiale si relaziona con noi. Google ha imposto dei paletti rigidissimi per evitare la dipendenza emotiva. Gemini non potrà più fingere di essere un umano o un compagno fidato, niente sentimenti simulati o bisogni personali. Il linguaggio è studiato per evitare che si crei quel legame pericoloso che a volte porta i giovanissimi a isolarsi dal mondo reale. E poi filtri ancora più potenti contro molestie e incitamenti all'odio. Il messaggio comunque è chiaro: l'intelligenza artificiale può aiutarci a studiare e a lavorare, ma non è un essere umano. Come dicono, insomma, da Google, vogliamo dare priorità alle relazioni umane. L'obiettivo è restare ancorati alla realtà dei fatti, non alle simulazioni di un computer. E questo lo sottolineiamo anche noi del Fizz in the Morning.

Chiudiamo la puntata di questo giovedì, grazie per averci seguito sino qui, tantissimi davvero anche oggi i messaggi che sono arrivati, soprattutto un plauso da parte dei nostri amici che ci seguono su questa cosa di Google, no? Che rende più computer e meno umana questa intelligenza artificiale. Credo che questa sia la cosa fondamentale, cioè dobbiamo capire che stiamo parlando con una macchina che ci può dare sicuramente dei consigli e dei suggerimenti utili, ma non è oro colato. Questo lo diciamo da quando c'è in giro l'intelligenza artificiale, ma è bello sottolinearlo davvero ed è un bene fare così. Noi ci risentiamo domani nel nostro programma del mattino insieme a Paolo Crivellaro per eventi e appuntamenti in giro per l'Italia e lo spazio, come sempre, con Ermanno Accardi e il nostro almanacco esclusivo. A voi invece una buona giornata, la linea ora alla nostra parte tecnica.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Omicidio di un 19enne in Sardegna, ha fermato un minore. Emergono nuovi video sulla morte di Abrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Oggi al Giffoni Film Festival, nella sezione Impact, la presentazione in anteprima da parte di UNICEF Italia del cortometraggio Pro Memoria. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 92 00 40 50 784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nemmeno una goccia di petrolio, lo scrivono i media iraniani. Il generale di brigata Sayed Maid Mousavi ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense contro ponti o centrali elettriche iraniane incontrerebbe una rappresaglia immediata. In Italia adesso con la cronaca, durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima. Emergono nuovi video sulla morte di Abrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Il servizio della redazione.
3: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
2: Oggi al Giffoni Film Festival, nella sezione Impact, la presentazione in anteprima da parte di UNICEF Italia del cortometraggio Promemoria, scritto e interpretato dagli allievi dell'Istituto Comprensivo Cima Rosa, Quarto Circolo di Aversa, con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo e la partecipazione dell'attrice testimonial UNICEF Ludovica Nasti e l'artista e docente Valeria Altobelli. Il cortometraggio Promemoria nasce dal percorso educativo che il Comitato Regionale UNICEF Campania ha portato avanti nelle scuole della Campania nell'ambito del programma UNICEF Scuole per i Diritti. Lo sport, il calcio, finisce con una pesante sconfitta. Il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato, vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data, al debutto stagionale Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri, mancano i 5 reduci dal mondiale, Oliveira, De Bruyne, Lukaku, McTominay e Lang, e anche gli infortunati Buongiorno e Gilmour, sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. In casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento al Sad saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena: l'affare con al Sad al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società e il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche. Oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Abbiamo terminato, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: le 12 e un minuto.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Qualunque cosa stiate facendo, interrompetela per un secondo. Alzate lo sguardo, fate un respiro profondo e accogliete a braccia aperte l'energia di Estatissima. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nel nostro mondo, uno spazio dove il termometro segna sempre la temperatura perfetta per ballare. Sento la vostra energia scorrere attraverso i messaggi e le interazioni che state facendo con noi. Siete una community pazzesca e oggi vogliamo ripagarvi con una sessantina di minuti di puro spettacolo radiofonico. Vogliamo che la nostra musica diventi il vento che vi sconfiglia i capelli, l'onda che vi rinfresca, il battito che vi fa muovere i piedi senza nemmeno accorgervene. Abbiamo scelto per voi solo il meglio, i brani che fanno tendenza e che accendono istantaneamente l'atmosfera, ma anche i collegamenti speciali, no? Tra cui Francesco Colonna, con il quale parleremo di tecnologia, Luciano Simonelli, dove andremo ad accomodarci nel suo salotto per sentire anche oggi la notizia che andremo a dibattere, e poi Stefano Resmini con Solo d'estate, la rubrica dedicata a musei e mostre assolutamente da non perdere. E quindi in questo momento, proprio qui, mentre abbiamo introdotto, no, la puntata di oggi, andiamo a collegarci con l'isola d'Elba, dove ci attende il direttore marketing e comunicazione di Acqua dell'Elba, che è il nostro Norman La Rocca. Ciao Norman, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti, ben trovati.
0: Allora Norman, parliamo insieme a te di questa iniziativa meravigliosa, no? Che è la Via dell'Essenza, ovvero un cammino vero e proprio ad anello lungo la costa dell'isola d'Elba. Questa iniziativa promossa da Fondazione Acqua dell'Elba e dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Vogliamo raccontare che cos'è?
1: È un progetto a cui teniamo molto, che finalmente quest'anno arriva a compimento. Tutte le persone che desiderano possono percorrere questi 68 chilometri, ovviamente su più giorni, meravigliosi, sempre vista mare, che entrano nella natura dell'isola d'Elba, attraversano lentischi, eriche, lavanda, cisto, ginepro, rosmarino, liccio, mirto, insomma tutte quelle piante che crescono nell'isola d'Elba, che sono la fonte di ispirazione dei profumi di Acqua dell'Elba, ma che sono anche appunto un'esperienza olfattiva, un ricordo che le persone possono portare con sé, oltre alla bellezza che hanno negli occhi percorrendole.
0: Quindi un'iniziativa direi molto bella sia dal punto di vista turistico olfattivo, mettiamola così. Insomma, io mi metto nei panni di qualcuno che sta progettando la vacanza sull'isola d'Elba o magari appunto ci andrà nelle prossime settimane. Beh, questa potrebbe essere veramente un'alternativa, un'aggiunta se vogliamo, no, al viaggio.
1: Può essere un'aggiunta, può essere una parte del viaggio balneare, per esempio nei periodi estivi, può essere l'oggetto di un viaggio a sé, per esempio. Noi stiamo promuovendo molto anche con le strutture ricettive del territorio, anche dei weekend lunghi di 3-4 giorni attraverso cui poter fare questa esperienza. Ovviamente questo è un cammino vero e proprio, quindi come tutti i cammini abbiamo anche il nostro passaporto, i timbri, le spille, i patch, tutto quello che poi anche arricchisce l'esperienza del camminatore e della camminatrice. Diciamo che è un modo per scoprire l'isola d'Elba in un modo differente, non solo come turismo balneare, il mare è stupendo e straordinario, vi invitiamo a tuffarvici, ma anche la costa e le spiagge, le calette lo sono altrettanto, e la Via dell'Essenza permette di scoprire scorci dell'isola d'Elba che altrimenti non si potrebbero assaporare e apprezzare. Quindi ecco, l'invito è a venirci a trovare all'isola d'Elba e perché no venire a trovare anche noi nei nostri negozi dove vendiamo, ritroverete queste fragranze nei nostri profumi, e ad arricchire appunto, portare a casa questa esperienza bellissima che sicuramente sarà apprezzata.
0: Digitate la Via dell'Essenza sui motori di ricerca, vi ritroverete direttamente lì e poi potrete organizzare il vostro percorso all'interno proprio di questo parco meraviglioso. Grazie Norman, e allora che dire, buona estatissima.
1: Buona estatissima a tutte e a tutti. Everybody.

0: La scelta del nuovo CT della Nazionale è attesa ad ore, la decisione di Pep Guardiola, le alternative sono almeno tre e variissime. Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. In casa Lazio alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo. Colpo da record per il Venezia che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia, dal Siviglia arriva a Adams. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma ieri la presentazione del calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. A tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno tre, validissime il servizio della redazione.
4: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
0: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In casa Lazio alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena, l'affare con Al-Sadd al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato serverà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. Il Colo Sport per il momento è tutto, a più tardi.
5: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: diretta, più forti che mai. Stiamo vivendo una grande estatissima 2026, ancora più grande perché abbiamo la tecnologia. Tecnoestate, qui con noi dalla redazione di Tecno Android c'è un uomo solo, Francesco Colonna, eccolo qua.
1: Ciao Ale, ciao a tutti, buona estate.
0: Che non è proprio solo, ve lo ricordo, è anche accompagnato, però insomma in questo
1: esatto,
0: caso è solo
1: in
0: lui
1: versione,
0: qua.
1: Esatto. In questa versione.
0: Senti, parliamo di giardinaggio oggi con te, perché?
1: Più o meno, sei vicino. Ecco. Anche questo è un progetto che ho pensato per te e ecco, la tua piscina da 18 milioni di metri, no?
0: Certo.
1: Dove ce l'hai tu a casa. Perché parliamo dell'iGarden Swim Jet X. E è un'idea molto carina per rendere la piscina di chi ha la fortuna di averla, principalmente, un po' più divertente, un po' più funny, e renderla anche un po' un parco acquatico. Praticamente questo bello oggettino crea delle bolle, degli getti d'acqua all'interno appunto della tua piscina, della tua vasca anche, perché in realtà non ha problemi di dimensioni, chiaramente vasca da bagno di casa no, però diciamo tutto quello che è al di fuori di una casa, e appunto crea dei getti, quindi ha un motore esterno waterproof che risucchia l'acqua, scusate l'aria, e la manda a questo bocchettone che si può, ovviamente è universale, quindi lo si può inserire in qualsiasi piscina o vasca, manda questo getto d'acqua molto potente, quindi in realtà manda l'aria che crea il getto d'acqua e quindi crea le bolle, crea le waves, le onde all'interno della piscina, e quindi rende diciamo un po' più giocosa magari una piscina un pochino più noiosa, soprattutto se avete dei bambini.
0: Gardaland praticamente a casa,
1: esatto,
0: insomma.
1: Bravo, ecco. Più o meno come l'acqua park di Riccione, però direttamente nella vostra pool, se avete una pool ovviamente, perché se no non vale. E ha una app, quindi ha una app dal quale potete controllare la diciamo la forza di questa onda, di questo getto dell'acqua, e può durare fino a 10 ore. In realtà la casa madre dice anche che può essere molto utile per chi fa proprio nuoto, perché avendo diciamo nuotando contro questo getto d'acqua ci si riesce ad allenare per andare a nuotare nel mare, no? Dove ovviamente l'acqua non è piatta, non è ferma, e quindi può avere anche un lato un po' più educativo, più di allenamento proprio per diciamo chi nuota in maniera un po' più professionale rispetto a noi che andremo a schizzare le persone attorno.
0: Sì.
1: Quindi ha questo doppio utilizzo, sia più ludico che più training. Se volete sapere invece il prezzo, se avete una piscina ovviamente questo prezzo per voi non è nulla, ma partiamo da un prezzo di $900, quindi poco meno, diciamo €850 più o meno, per fare una conversione veloce così su due piedi.
0: Ah, vuoi mettere le onde in casa? Che bello, dai, insomma, però con tutte queste onde, in caso munitevi anche di bagnino, che non si sa mai che cosa
1: esatto.
0: può succedere.
1: Anche di piscina possibilmente,
0: esatto.
1: Perché se lo comprate e non avete la piscina,
0: ecco,
1: diventa un po' più complicato. Nel lavandino non potete metterlo.
0: No, assolutamente, così come nella vasca da bagno. Grazie ovviamente a Francesco Colonna. Questo era l'iGarden Swim Jet X. Lo trovate ovviamente, immagino, in vendita online. Poi mi direte
1: esatto.
0: com'è sta cosa. Grazie Francesco, un abbraccio.
1: E invitateci soprattutto. Se lo comprate, vuol dire che avete la piscina, quindi invitateci. Ciao a tutti, grazie, ciao.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Allora, siamo pronti ancora una volta a collegarci con il nostro Luciano Simonelli, che oggi ci parlerà di moda d'estate. Ci sono delle cose veramente, delle chicche che mi ha anticipato nel fuori onda. Luciano, ben trovato.
1: Ben ritrovati a tutti.
0: Allora, parliamo un po' di questa moda. Soprattutto le donne avranno dei cappelli sulle spiagge quest'estate che sembrano quasi degli ombrelloni, Luciano.
1: Sì, perché sono dei cappelli che a falde larghissime, per cui ti coprono, ti difendono, dicono, dal sole, le spalle e anche tutto, quasi tutto il corpo, perché per quelli che lavorano nel mondo della moda, il sole quest'anno è considerato fortissimo e pericolosissimo. Perché, e allora fanno di tutto perché le nostre belle donne prendano il meno sole possibile. Hanno inventato delle tutine per difendersi per difendere tutto il corpo dal sole. Consigliano il costume intero per le persone oltre i 40 anni, sottolineano di qua e di là che il sole si abbronza, però rovina anche la pelle, non bisogna dimenticarlo. Addirittura c'è chi ha tirato fuori delle sorte di manicotti per difendere dal sole le braccia. In ogni modo, il sole è stato il grande nemico. Oddio, poi si contraddicono, perché quando si parla di ragazze più giovani, allora invece vengono fuori dei costumi sempre dei due pezzi, sempre più striminziti, con il triangolino ancora più triangolino. Insomma, la moda si contraddice spesso. E in ogni modo, durante questa estate calda di difese totali dal sole, si sentirà nelle spiagge della Romagna l'omino che passa, che ti vuole vendere qualcosa, che normalmente dice cocco fresco, invece quest'estate dirà anche Macedonia fresca, perché nell'Emilia Romagna hanno autorizzato anche la vendita di Macedonia, di frutta fresca, sotto gli ombrelloni.
0: Ecco, che fa anche bene alla salute. E andiamo di Macedonia, grazie al nostro Luciano Simonelli. A presto, ciao.
1: A presto.

0: Un altro viaggio tra l'arte e le mostre, i musei, insomma ci sono tanti eventi nel corso dell'estate per chi gira nel nostro paese, sia turisticamente, sia magari se proprio state e vivete lì, e noi ci andiamo a fare Solo d'estate con Stefano Resmini. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ben trovate tutte e tutti.
0: Oggi parliamo di acqua, pensate, direttamente a Bergamo.
1: È vero. A Bergamo, alla GAMEC, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, fino al 6 di settembre è possibile visitare O di Ania Silva. Le tele cucite dell'artista angolana portoghese occupano tutto lo spazio zero della galleria. La nuova serie Agua, realizzata per l'occasione, affronta il tema dell'accesso all'acqua e dialoga perfettamente con Guardia Sefardo e Vestir Memoria, opere e lavori sempre della stessa artista di produzione recentissima. A Bergamo l'artista ha invitato una rete di ricamatrici locali a intervenire su alcune delle opere realizzate per la GAMEC. È stata un'occasione preziosa che ha contribuito a creare un tempo e uno spazio condiviso. Ricamare è una pratica antica, è un modo per rimanere ancorati al proprio vissuto e custodire la memoria del passato. Gli affascinanti lavori in mostra sono realizzati su crinolina, un materiale leggero e semi-trasparente che ha permesso all'artista di sperimentare formati sempre più grandi e importanti. I grandi pannelli di crinolina ricamati sono sospesi da terra, invadono con leggerezza tutto lo spazio espositivo, creando magistrali sovrapposizioni. Le tele esposte sono popolate da alberi, piante, fiori, uccelli, animali della foresta, del deserto, della savana. Un intricato paesaggio che avvolge ed è il compagno ideale di donne e bambini che vanno alla ricerca dell'acqua. Sono i bimbi che portano le pesanti taniche d'acqua potabile, simbolo della crisi idrica che colpisce soprattutto le comunità più povere dell'Africa. Sono loro i testimoni di una imbarazzante realtà, quella in cui l'accesso all'acqua è un privilegio di pochi e non un diritto universale riconosciuto a tutti quanti. Sono i fili dai colori vivaci, gli intricati nodi a ricamare i disegni, ma anche residui di stampe fotografiche che si intrecciano con grande maestria con le perle, i glitters, le paillettes, opportunamente applicate. Sono composizioni che confondono il visitatore, rendendo labile il confine tra ciò che è reale e è o immaginario, lasciando emergere la realtà attraverso la delicatezza diafana della crinolina e la vivacità vivante dei colori, dei fili e del ricamo. Una mostra veramente interessante
0: e da non perdere, diciamocelo. Grazie a Stefano Resmini, che torna con noi la settimana prossima in estatissima. Buona estate
1: estatissima a tutte.

È un'altra puntata insieme di Estatissima è volata via, tra tante risate, curiosità dal mondo, notizie, insomma, veramente è interessante essere insieme a voi perché siete la nostra energia, la nostra carica, giorno dopo giorno. Grazie al nostro pubblico, grazie ai nostri amici che continuano a messaggiare via WhatsApp alla nostra linea ufficiale e a tutti quelli che magari per la prima volta si sono accesi la nostra radio e hanno scoperto Estatissima e tutto il nostro mondo, i nostri speaker. Noi saremo qui puntuali, ovviamente, nella prossima puntata per regalarvi musica, sole, energia, successi, ma tanta informazione, quella che ci piace fare tutti i giorni, perché la radio è fatta soprattutto di voce, è fatta di noi, è fatta di persone, in carne ed ossa. Un abbraccio a tutti da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro team. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano, dove una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni è stato freddato poco dopo. Dopo il caldo record delle ultime settimane arrivano i violenti temporali con violente grandinate al centro-nord, al sud invece emergenza incendi. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un malore occorso al comandante. Una donna di 90 anni, Maria Rita Bassi, è morta dopo essere rimasta ustionata mentre stava facendo ossigenoterapia all'interno del suo appartamento di Como. E poi l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora. Durante l'incontro le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, il tutto mentre Zelensky sta valutando una visita a Washington la prossima settimana per partecipare ai funerali del senatore statunitense Lindsey Graham. Sarebbe una nuova occasione per una faccia a faccia con Trump. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea, almeno un morto e quattro feriti, mentre Kiev accusa Mosca prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro paesi NATO. In Italia adesso omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano, dove una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni è stato freddato poco dopo. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzo di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quarto il 43enne, due episodi sono collegati, una persona si sarebbe costituita in una caserma ed è sotto interrogatorio. Dopo il caldo record delle ultime settimane arrivano i temporali con violente grandinate al centro-nord, al sud invece emergenza e incendi, il servizio della redazione.
2: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza, situazione opposta al sud dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
1: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Una donna di 90 anni, Maria Rita Bassi, è morta dopo essere rimasta ustionata mentre stava facendo ossigenoterapia all'interno del suo appartamento di Como. Secondo una prima ricostruzione, la donna fumatrice avrebbe acceso una sigaretta mentre si stava sottoponendo alla terapia a base di ossigeno. Un ritorno di fiamme innescato dal mozzicone avrebbe investita in pieno a una distanza molto ravvicinata. Le condizioni della novantenne, apparse subito critiche a causa delle ferite, hanno necessitato di un ricovero ospedaliero dove i sanitari hanno diagnosticato sul suo corpo ustioni di secondo e terzo grado. Proprio per via di queste ustioni la donna è deceduta nella mattinata di ieri. Notizia di economia in chiusura: Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia, l'utile netto è di 6,3 miliardi in rialzo del 3%, nel secondo trimestre l'utile è di 2,9 miliardi e batte le stime. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
5: Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora una vittima sul lavoro in Calabria. Un operaio di 23 anni è morto durante un intervento di manutenzione nel parco eolico Area del Vento, nel territorio di Mongrassano, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava operando un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri, quando per cause ancora in corso di accertamento è rimasto incastrato negli ingranaggi dell'impianto. Gli investigatori stanno verificando anche il rispetto delle procedure di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione previsti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra specializzata per il recupero della salma insieme ai carabinieri e al magistrato della procura di Cosenza. Resta alta l'emergenza incendi nel Parco Nazionale del Pollino. I fronti più critici continuano ad interessare i territori di Frascinito e Morano Calabro, dove i sindaci parlano di una situazione ancora molto delicata. Le fiamme alimentate dal vento hanno raggiunto aree impervie, accessibili soltanto con mezzi aerei. Le squadre a terra e la protezione civile stanno monitorando costantemente l'evoluzione dell'incendio, mentre è stata realizzata una fascia tagliafuoco per proteggere il centro abitato di Morano Calabro. Sul fronte dell'emergenza incendi arriva anche un'iniziativa giudiziaria. Il Comitato Cittadino Spontaneo per la tutela del territorio dell'Alto Tirreno Cosentino ha presentato due esposti alle procure di Paola e Lagonegro, chiedendo di accertare eventuali responsabilità e possibili interessi economici dietro i numerosi roghi che stanno devastando il territorio. Tra le questioni segnalate figurano presunte carenze nella prevenzione, nell'impiego delle risorse pubbliche e nei controlli sulle attività vietate nelle aree percorse dal fuoco. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon...

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ce la fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa benedizione.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo. Nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano. La vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Russia, accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 nell'intesa. Il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggioreale a Napoli. Poi lo sport tra poco.
4: Tomorrow.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi nell'intesa. Il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015, è confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia e al servizio della redazione.
2: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
1: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, lo dice l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione, nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro da Letizia Moratti e Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre a 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio, la polemica sul caso Balogan non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Muhammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.

stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Sapeva tutta la verità. Il vecchio che vendeva carte e numeri

che senza me non c'era differenza. Saresti comunque nata, ti avrebbe comunque avuta.

propriamente ragazza. Però penso di avere fatto del mio meglio, così a volte guardo se ti rassomiglio. Lo so che non è giusto, però mi serve pure questo. Poi ti diranno che avevi un nonno generale e che tuo padre era al contrario un po' anormale.

pochi che non mi hanno mai tradito. Perché sei nata il giorno che a lui moriva un sogno.

che a qualcuno può servire. E questo lo dovessi mai fare, tu questo non me lo perdonare. E figlia, figlia, non voglio che tu sia felice,

pare che non serve a niente. E invece tu grida forte, la vita contro la morte.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate. Radio Voce Amica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 92 00 40 50 784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: La scelta del nuovo CT della Nazionale è attesa ad ore, la decisione di Pep Guardiola, le alternative sono almeno tre e variissime. Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario, in programma il prossimo 1 agosto. In casa Lazio alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo. Colpo da record per il Venezia che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia, dal Siviglia arriva Cor Adams. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma ieri la presentazione del calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno tre, validissime il servizio della redazione.
2: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagò si dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
1: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri. Sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato, vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto, ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo. Dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota, ecco un nuovo colpo di scena. L'affare con Al-Sadd al momento è in stand-by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze, tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato servirà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Genere ragazzi, genere!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano, dove una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni è stato freddato poco dopo. Dopo il caldo record delle ultime settimane arrivano i violenti temporali con violente grandinate al centro-nord, al sud invece emergenza incendi. Poi lo sport tra poco.
4: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino, mi taglio l'ora.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora. Durante l'incontro le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, il tutto mentre Zelensky sta valutando una visita a Washington la prossima settimana per partecipare ai funerali del senatore statunitense Lindsey Graham. Sarebbe una nuova occasione per una faccia a faccia con Trump. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea, almeno un morto e quattro feriti, mentre Kiev accusa Mosca, prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro paesi NATO. In Italia adesso omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano, dove una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni è stato freddato poco dopo. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quarto il 43enne, due episodi sono collegati, una persona si sarebbe costituita in caserma ed è sotto interrogatorio. Dopo il caldo record delle ultime settimane arrivano i temporali con violente grandinate al centro-nord, al sud invece emergenza incendi, il servizio della redazione.
2: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza, situazione opposta al sud dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. In Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Misseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
1: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, dice l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione, nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro da Letizia Moratti e Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale, che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio, la polemica sul caso Balogun non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Muhammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
5: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
5: Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
8: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
9: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
1: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
9: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
9: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimentica a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Io penso che il vero disarmo avviene quando ci troviamo di fronte a una persona veramente con la mitezza ti sta di fronte, non come qualcuno che ti sfida, ma qualcuno che ti accorda fiducia ancora.
1: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo.
2: Sono Simona Mulazzani. Insieme a Giovanni Ciappelli, con questo podcast vi facciamo incontrare religiose e religiosi che vivono la vita monastica e contemplativa. Insieme a loro dialoghiamo sul mondo con uno sguardo diverso.
3: Hello, dear friends. I just had the most amazing day here in the Monache Agostiniane di Penabili. And the person who has invited me is this sister over here, whose name is Abir, and she is from Lebanon. And here we are, an Israeli and a Lebanese, both very connected to God and connected to peace.
2: Lei è Noa, cantautrice israeliana che incanta con la sua voce e che della sua voce ha fatto anche uno strumento di pace. Al suo fianco, in un video postato in rete, c'è una consacrata. È Suora Bir, agostiniana del convento di Pennabilli, un piccolo borgo in Alta Valmarecchia. Suora Bir è libanese. Ebbene sì, in questo piccolo spicchio di Romagna è accaduto qualcosa che è più di un semplice incontro. Insieme, abbracciate, una donna israeliana e una donna libanese. Mentre guardo questo video, ripenso che solo poche settimane fa ero nella stessa stanza in cui è stato girato, accolta da Suora Bir e da Suor Francesca, due persone di una profondità disarmante. E l'aggettivo non è casuale.
0: Sono Suora Bir, originaria del Libano, monaca agostiniana, in questo monastero di Pennabilli, dove siamo una comunità di 14 sorelle attualmente. E sono in monastero da 22 anni.
4: Sono Suor Francesca, sono in monastero da 14 anni. Quando sono entrata alla comunità, era una comunità piccola, eravamo 5 sorelle, e ho avuto questa gioia di vedere un grande aumento di vita, di esperienze e di possibilità.
2: Le ho raggiunte ascoltando in auto una delle preghiere in canto della loro comunità. A pochi chilometri dall'arrivo mi ha sorpreso una fitta nebbia e la melodia della preghiera è stata la bussola per non perdere l'orientamento e giungere a destinazione.

0: Quando sono arrivata sul piazzale del convento, la frase scritta a lettere cubitali sul muro di pietra mi ha interrogato sul come stare davanti a loro. Metti le mani nelle mani di Dio e vai fino in fondo. Mi sento chiamare, non capisco subito da dove provenga la voce, ma seguendola mi conduce verso il portone. Sulla soglia c'è suora Bir, sorridente, con il volto incorniciato dal velo. La guardo e poi guardo il cartello all'ingresso che si fa invito e per chi crede preghiera. Labora per il disarmo. Ecco, ho capito come voglio entrare in questo luogo per incontrare suora Bir e suor Francesca. Ci voglio entrare, disarmata.
1: Partirei proprio dal senso originario dello shalom biblico. Shalom viene da un verbo che vuol dire shalah, che vuol dire essere integro. E quindi la ricerca della pace in realtà ci immette prima di tutto non in una assenza di conflitti, che chiaramente questo lo comporta, ma la partenza o la ricerca fondamentale non è immediatamente questa, ma qualcosa di ancora più impegnativo, perché essere integro, cioè diventare integro, o nel nostro caso di umani che abbiamo anche un vissuto alle spalle molto spesso ferito, vuol dire aiutare le persone a incamminarsi verso lo strato più originario di sé, cioè recuperare quello che Sant'Agostino chiamava la santità originaria. Non si sta parlando di una santità che riguarda i miracoli, ma quella dove è iscritto il nostro desiderio più profondo e la nostra vocazione più profonda di essere umani e quindi fratelli. Quindi il discorso della ricerca della pace, di un'educazione alla pace, è strettamente collegato alla riscoperta della fraternità. I legami diventano proprio la scuola per poter incamminarsi verso questa santità originaria, cioè di essere restituite a se stessi, a quella mitezza che sa stare di fronte all'aggressione anche con una risposta sorprendente, che sorprende l'altro, lo sposta dalla sua violenza.
2: La vita comune esige in ogni istante un contatto con se stessi, con la propria storia, con le proprie esperienze. E noi entriamo con un bagaglio proprio di incontri e di vissuti, anche potenzialmente conflittuali, a volte difficili da gestire. E c'è dentro di noi, ed è bene ammetterlo, come un potenziale a volte di violenza anche. E allora per vivere insieme, per volersi bene, c'è bisogno di lavorare su queste zone più scure. E forse la cosa più bella è che questo lavoro viene incoraggiato. Cioè la comunità è uno spazio di ospitalità che ciascuna riceve, nel quale è possibile, alla luce della parola, di una vita di preghiera, di una vita di condivisione, è possibile scendere in profondità e aprire questi spazi più scuri, perché da qui, da un lavoro personale condiviso, nasce il desiderio della pace anche per altri.
0: Nel monastero d'anni, sia all'interno della comunità religiosa che con incontri aperti a fratelli e sorelle, si fanno percorsi di pace.
2: È stato importante ogni giorno impegnarci nel pensiero della pace, e pensare alla pace vuol dire innanzitutto cercare di agirla nel quotidiano. È stato importante ed è importante perché mi ha unita, ci unisce al mondo immediatamente, perché è vero che siamo attraversati da sentimenti di impotenza fortissimi, eppure c'è qualcosa dentro di noi che dice: non possiamo fermarci a quello che non ci sembra possibile. Non possiamo fare che la nostra vita si chiuda dentro questo senso di impossibilità. E allora attivare tutte le forze, ma veramente tutte, insieme, a una costruzione della pace, rinnova il senso. E l'impotenza forse è un luogo costantemente da attraversare e riattraversare, pur di non rimanere fermi però, perché le cose accadono, e accadono davvero nella rete di bene che siamo e che ancora può allargarsi. La giustizia continua e continuerà ad attirare enormemente, mentre tutto quello che fa danno, che crea morte, ci respinge. Infatti noi non vorremmo né sentirlo né vederlo, non vorremmo che ci fosse, perché siamo respinti, non è questo il nostro destino, ecco.
1: Rispetto all'impotenza che oggi viviamo di fronte a quello che sta accadendo, credo che un antidoto molto forte è la capacità, cioè recuperare la capacità di immaginare percorsi diversi rispetto a quelli che ci vengono quasi in modo al passare proprio degli istanti siamo bombardati da un pensiero quasi unico rispetto a che come non c'è altra possibilità, le cose stanno andando in questa direzione, non c'è nessun'altra possibilità, e in questa necessità di immaginare qualcosa di diverso che potrà accadere, che apre a una innovazione pazzesca, uno degli elementi necessari è sapere che siamo di passaggio in questa terra, che non la possediamo. Non possiedo la mia vita, non possiedo la vita dell'altro, non possiedo la terra, ma io e l'altro siamo ospiti di qualcuno.
0: Come in un salmo, le voci di Suor Francesca e Suor Abir si fanno armonia. Ascoltando la loro capacità di mettere l'accento su aspetti diversi ma complementari, capisco perché mi avessero proposto un incontro a due voci. Ancor prima delle parole, è il loro esserci qui, insieme, ora, a farmi percepire la forza dirompente che può esserci nella relazione. Per Suor Abir, l'acqua viva che sgorga dalla comunità ha saputo porre uno sguardo diverso su quella storia di cui è figlia.
1: Io vengo da una storia dove i conflitti l'abbiamo vissuti sulla pelle, e questo chiaramente lascia la sua impronta in qualche modo, no, proprio nel modo di stare al mondo. Ma non può diventare l'ultima parola sulla mia vita, sulla vita di ogni persona. Come può essere, diciamo, e come di fatto vengo raggiunta da qualcosa di sorprendente, no? Che riapre la mia vita alla possibilità di lasciare la violenza, non è qualcosa di spontaneo, non è neanche qualcosa di un aspetto solo morale che uno si impone. Senza l'esperienza di un altro, di un'altra, nel caso mio, che ti sta di fronte anche a questa violenza, no? che uno si porta dietro, ma che non la contraccambia, risponde in modo totalmente altro, cioè conserva uno sguardo di un bene che uno dice: ma da dove viene? Da dove viene un amore che continua a guardarmi così, cioè con questa benevolenza, sorprendentemente, con una mitezza incredibile, e che immediatamente ti disarma? Io penso che il vero disarmo avviene quando ci troviamo di fronte una persona veramente con la mitezza ti sta di fronte, non come qualcuno che ti sfida, ma qualcuno che ti accorda fiducia ancora, ti fa capire quanto sei voluto bene, quanto sei amato e che puoi altro. Ed è la buona novella per me. In fondo è questo quello che ha fatto Gesù, cioè affermare la fraternità sopra qualsiasi altro privilegio, sopra se stesso anche. E questo disarma.
0: C'è un luogo preciso, un'immagine vivida, un'azione concreta che rende assolutamente tangibile quello che sta raccontando.
1: Nella mia storia personale, concretamente, ho avuto l'occasione di poter vivere un periodo breve, un semestre, a Gerusalemme per i miei studi. Ora, una libanese a Gerusalemme fa un po' impressione, ma faceva anche impressione a me. Sapevo però che non ero andata lì solo per lo studio, ma che qualcosa della mia vita aveva bisogno di essere raggiunto profondamente, una riconciliazione di cui avevo sicuramente profondamente bisogno. E quando ero là, spesso mi sentivo attirata di voler andare al Kotel, cioè al muro del pianto, per pregare lì insieme alle tante altre donne ebrei. Non sapevo esattamente perché, e ogni volta che andavo mi sentivo attraversata da un sentimento straziante di voler essere profondamente in pace con queste persone che avevo accanto, che magari ci si stoccava le spalle, però non conoscevo nessuno. E per me non era qualcosa di una ricerca, diciamo, di esplicitare in modo diretto il mio bisogno di attraversare una riconciliazione della storia di una libanese che si trova in terra di Israele, a Gerusalemme, al muro del pianto. E spontaneamente mi veniva da prendere il loro libro di preghiera e di pregare con le stesse parole. Non sapevo dove mi avrebbe portato questa esperienza, ma stare dentro a queste stesse parole, ho sentito che quelle parole ospitavano loro e me. Ed erano proprio queste parole lì che ci precedono a entrambi, che sono state scritte, pensate, pregate, sofferte molto tempo prima, erano il vero unico luogo che non passava magari attraverso discorsi diretti, ma erano il vero luogo che faceva da casa per loro e per me. E questo ha cambiato completamente la mia visione della mia storia stessa e anche di come starci di fronte. Anche dopo 2 anni di conflitto, in cui pure la mia terra è stata colpita di nuovo, cercare di conservare il desiderio di non schierarmi, ma di intercedere, cioè di stare nel mezzo, tra le parti, non essere di qua o di là, non per mancanza di voler prendere posizione. Io la posizione l'ho presa, e anche molto fermamente, cioè di essere a favore della vita di entrambi e possibilmente aiutare entrambi a riguardarsi negli occhi come fratelli.
0: Questo racconto di Suor Abir prende ancora più consistenza in quell'abbraccio con Noah da cui siamo partiti. Nel loro stare accanto una all'altra, nello sguardo reciproco, nelle parole prima in inglese, poi nelle loro lingue madri, accade una storia, la storia piccola di 2 persone, ma che forse ha bisogno di avere eco per diventare parte di una storia più grande che coinvolge uomini e donne che anelano la pace.
3: In questo mondo che ci vuole separate, noi scegliamo di essere insieme, una donna cristiana del Libano e una donna ebrea di Israele, per parlare di pace, perché questa è la nostra vocazione di vita. Essere pace, essere amore. Oggi è stato un grande regalo essere qui con Noah. Noi stiamo pregando insieme per la pace, così che niente possa separarci. Perché il legame di sorellanza che ci unisce è più forte della guerra, che invece prova a distruggere i nostri cuori.
0: Il tempo scorre, ma ne serve ancora per scavare, approfondire, non accontentarsi. Dobbiamo continuare con la preghiera.
1: L'unica nostra forza sia vivere la vita. L'unica difesa, costruire insieme il mondo che viene.
4: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo. Una produzione Secom SRL a cura di Radio Toscana e Radio Icaro. Realizzazione tecnica: Giulia Quercioli, Gabriele Doria, Matteo Munaretto, Max Alberici.

hai tra le mani un cuore. Un giorno

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Nuove immagini della bodycam di un agente sul caso Facchieri a Bologna, mentre il Viminale avvia verifiche sulla manifestazione convocata dal sindaco Lepore. Tre indagati per la morte del bambino nella piscina comunale di Monterotondo, recuperato nel lago di Garda il corpo del giovane che aveva salvato un bambino. A Genova una madre denuncia il marito per maltrattamenti e presunti abusi sulla figlia di 2 anni. Nuovo voto del congresso americano contro la guerra in Iran. In Germania 8 indagati per la morte di un uomo durante un arresto. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abdelrahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti, trasmesso dal TG1, mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Emerge inoltre che i poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale intanto ha avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
5: 3 persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo, alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una masca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico-legali necessari per stabilire le cause del decesso.
3: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaesius Orin Alexandru, il giovane di 29 anni scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia Giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni, ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
5: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari, la madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale. Sulla bambina, visitata all'ospedale Gaslini, sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
3: Andiamo all'estero. Un nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
5: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato, ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale, però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti, trasmesso dal TG1, mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale, Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Emerge inoltre che i poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale intanto ha avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
2: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni venuto nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico-legali necessari per stabilire le cause del decesso.
1: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaisius Orin Alexander, il giovane di 29 anni, scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia Giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni, ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
2: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari, la madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. Indagine ancora nella fase iniziale sulla bambina, visitata all'ospedale Gaslini, sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
1: Andiamo all'estero, un nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
2: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale, però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

già sta cella, un tempo non passa mai. Non si sempre la casicella mia, di mia figliola, dei miei familiari. Ma tanto prega la Madonna e il Signore, fino a che fuori mi andava a cacciare.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:30.
0: RVA, Radio Voce Amica.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentire.

0: Grazie.
1: Sono le 20 e 25 minuti.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Maxi confisca nel Regino beni per oltre 5 milioni di euro sottratti a un imprenditore ritenuto ai vertici di una cosca di 'Ndrangheta. Processo Blackwood a Crotone, 8 condanne, 53 assoluzioni e 7 proscioglimenti. Infine, un bambino di 18 mesi muore all'ospedale di Catanzaro, altri 4 piccoli dello stesso asilo hanno manifestato sintomi simili. La procura apre un'inchiesta. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla lotta all'Ndrangheta. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha confiscato beni per oltre 5 milioni di euro all'imprenditore edile Domenico Laurendi, detto Rocchellina. Il provvedimento riguarda una ditta individuale, due società di costruzione, immobili, terreni e disponibilità finanziarie. Laurendi è stato condannato in via definitiva ad oltre 15 anni di carcere nell'ambito dell'operazione Efemos. Secondo gli investigatori avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nel locale di 'Ndrangheta di Sant'Eufemia d'Aspromonte, riconducibile alla cosca Alvaro, pianificando anche attività economiche e intestazioni fittizie per riciclare denaro ed evitare i sequestri. Si è concluso davanti al Tribunale di Crotone il processo di primo grado nato dall'inchiesta Blackwood sulle presunte ingerenze della cosca Ferrazzo nella centrale a biomassa di Cutro. Il bilancio è di 8 condanne, 53 assoluzioni e 7 proscioglimenti per prescrizione. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata inflitta a Mario Donato Ferrazzo, assolti con formula piena i titolari e i dirigenti della società Serravalle Energy, disposta invece alla confisca di alcune aziende e dei mezzi ritenuti coinvolti nel traffico illecito di rifiuti. Chiudiamo con una tragedia avvenuta nel Vibonese: un bambino di 18 mesi che frequentava un asilo di Tropea è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri 4 piccoli della stessa struttura sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibile a un'infezione batterica. 3 sono già stati dimessi, mentre 1 resta ricoverato. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori. Sequestrate la cartella clinica e la salma del bambino, sulla quale sarà eseguita l'autopsia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro. Devi fare la tua parte. E tante altre cose che...

0: fall, riprendiamoci l'umanità.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

con la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Bello questo beat up tempo, questa vocalità coinvolgente, questa texture con sfumature jazz e questo tocco house che praticamente si fonde in questo groove irresistibile dei The Bowser. Una bella versione per Sam Remix per Magnetic dei The Bowser, a Wolf DJ. Buonasera, show ballet!
1: Wolf DJ in diretta! L'energia che ci piace!
0: Caffè, signori, un po' di succo di cosa per riprenderci dopo giornate così estenuanti, estreme, piene di calore. No, da queste parti, da dove vi parliamo, dagli studios di Tropea, accade questo, accade veramente che questo caldo ci sta veramente portando... Cioè, finiti, ecco, questa è la verità. Arrivi, ho capito, mica uno che va al mare, no, sta meglio, Parlo di chi poi ogni giorno compie delle opere lavorative, ecco, poi veramente accade anche questo. Però, ecco, si boccheggia con tanta difficoltà, questa è la verità. Saluti a tutti gli amici del mare, della montagna, gli amici di mezzo, tra il mare e la montagna c'è la pianura, quindi un saluto anche a quelli che stanno abbastanza bene e sereni. Saluti anche a chi ci ascolta da qualsiasi parte del globo, a chi ci ascolta dalla Spagna, da Portugal, amici, e chi ci ascolta dalle Isole Canarie, come in questo momento. Grazie davvero per la grande diffusione a tutti gli editori. Grazie al mio amico Salvatore, show bello. Ciao Beppone, ciao Carmelo, ciao ragazzi, bentrovati. Signora Maria Rosa, bentrovata. Donatella da Belluno. Oh, c'è Phil da Londra. Ciao Rosy, bentrovata anche a te. La Bea, a proposito i vocali, parliamo di vacanza stasera, vogliamo sapere un po' cosa porterete in giro così per le vostre ferie, per le vostre vacanze, come si andrà in giro, attrezzati di cosa, qual è la prima cosa che mettete dentro la valigia prima di partire per le vostre vacanze, fatecelo sapere, vocale al 351 7020 001. Oh,

di sapere come al solito i fatti vostri e sapere cosa portate nella valigia delle vostre vacanze. 351 7020 001, questo è Wall DJ. Oh, per iniziare, per favore, spolveriamo un po' di old style. Ci vuole. Nick, è il mio amico Nick Zandolino che si alza presto al mattino e ne fa uno più bello dell'altro di pezzi. Gli ha rimesso il look a questo insomma indimenticabile passaggio delle Sister Sledge. No, dico passaggio nella storia della musica, è quello che intendevo. Intramontabili, veramente sempre sempre belle. Oh, hanno restylizzato anche loro. Viva la famiglia, we are family. Noi iniziamo così, ben trovati, questo è Wolf.

0: un bel lavoro, perché poi ci vuole lo stile giusto, no? Sono tutti bravi disc jockey, tutti fenomeni, però poi ci sono quelli davvero con la B maiuscola. Complimenti a Nico Zandolino, anche se lui ogni tanto si fa chiamare Nico. Nico, insomma, italianizzato ci sta tutto. We are family, Sister Sledge. Oh, Giovanni Sacco, ma sei arrivato? Cosa hai fatto? Altri affari? Ci sei? Pronto, Gio? Pronto?
1: Sì, ciao Max, sono qua Max. Piazzi.
0: Dimmi, sì. Dico, siccome a Soverato in Calabria state preparando un evento incredibile lì a Soverato, ma cosa? Peperoncini, insomma, fate cose. Sì. Arriva di tutto, non so, delle celebrità nazionali, dai, raccontaci.
1: Sì, diciamo che noi siamo diventati l'ombelico della Calabria, cioè il punto nevralgico nel quale si muove tutto il divertimento. Però fammi dire che nel momento in cui tu scegli di mettere We Are Family, io devo arrivare per forza. È una sorta di inno alla convocazione, è una sorta di Giovanni, dove stai? E io mi precipito a chiamarti immediatamente. Comunque, tornando a Soverato, sì, l'estate si sta muovendo con una meravigliosa partecipazione, con un incanto unico. Ci sono state delle serate di caldo pazzesche. Guarda, l'altra sera Max, io per la prima volta nella mia vita ho registrato sulla mia macchina la temperatura di 38 gradi di sera, cioè dicevo, ma dove arriva questo caldo? Guarda, 38 gradi di sera è tanta roba, però diciamo che ci stiamo divertendo.
0: Ci stiamo divertendo, però la nota positiva è che si perde qualche chilo, che sono poi liquidi, no? Però perché poi ti rendi conto quando magari non suderai più, e per sudare devi andare in palestra. Però nel frattempo la nota positiva è che perdi qualche chilo, però la fatica è davvero grande, insomma. Però ci sta, perché chi viene in vacanza deve trovare il sole, deve trovare un bel mare pulito, che quest'anno sembra davvero sia pulito in gran parte della nostra Italia, tranne qualche video che oggi ho visto, mi ha fatto un po' mi ha lasciato senza parole, dico la verità. In Emilia Romagna ho visto delle robe che non mi sono tanto piaciute, però bisogna ecco avere delle attenzioni, perché il mare deve essere curato, ci vuole attenzione. Anche noi che andiamo in spiaggia, portiamoci la bustina da riportare a casa.
1: Sì, ma guarda, ti dico la verità, a me l'impressione che tempo fa ci fosse effettivamente una sorta di inciviltà, mi pare che un po' da questo, Max, ci siamo emancipati. È chiaro che poi le cattive abitudini fanno molta fatica a dissiparsi, a eradicarsi, però diciamo che tutto sommato il mare è abbastanza pulito. L'unico difetto che alcune volte registro è che nel mare scaricano qualsiasi cosa, e questa è una cosa veramente vergognosa, e qua dovremmo tirare un pochettino le orecchie alle varie amministrazioni pubbliche che consentono uno sfogo a mare di qualsiasi cosa. Quindi questo non è una cosa che va bene.
0: Dovremmo migliorare sotto questo aspetto. Noi comunque cerchiamo di voler bene tutto l'ambiente. Se facciamo dei rifiuti, riportiamoceli a casa, oppure per favore metteteli negli appositi depositi, no? Nelle pattumiere varie, con tanto di differenziata, che è molto importante.
1: Esatto.
0: Allora, ma hai salutato Giovanni Sacco? Ben trovato, Wolf.
1: Sì, ho salutato tutti, saluto chiaramente il ristretto manipolo di esecutori proprio fisici e materiali, nei quali ci sei tu, c'è Brontolo, c'è Maria Rosa, c'è Silvia, insomma il gruppetto storico, e chiaramente tutti gli editori che hanno il coraggio ancora di mandarci in onda, e soprattutto tutte le persone tutte le persone caro Max che ci seguono, e so che effettivamente ormai si è creato questo cordone ombelicale straordinario, questo affetto ridondante che non può far altro che piacere, perché ormai sono tanti anni che tu combatti in prima linea, io mi sono aggregato da un po' di tempo, quindi viva Wolf DJ.
0: Ben trovati. 351 7020 001, per favore, per cortesia, rimanete con noi fino a mezzanotte, la mezzanotte italiana, perché poi possono essere anche le 11 lì dall'altra parte di qualche paese, no? E comunque anche un'ora pomeridiana da un'altra parte ancora, tipo Santo Domingo, oppure non so, la Giamaica, o più avanti poi magari in Australia. Però vogliamo farvi divertire, ballare e cantare. C'è un pezzo molto bello anche questo. Abbiamo rifatto Funky Town, Joe Mazzola ci ha pensato così insieme ad Alessandra Forestieri, bello. Questo è Wolf DJ.

0: Vacanze, valigie, non so, problemi di linea, ragazzi, non so, però questo caldo non meravigliamoci di niente perché può anche accadere. Comunque, se si disconnette qualcosa. Editori, mi raccomando, riagganciate tutto. Andrea, allora, dai.
1: Buonasera Wolf, ciao. Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio.
0: Bello
1: come
0: questo.
1: Cantava Buio. Allora, in questo caso parliamo di viaggi per le vacanze, no? E io devo dire che sono uno di quelli piuttosto premurosi e si porta dietro praticamente tutto, perché penso alle evenienze, quindi magari qualcosa di pesante, perché dico metti che faccia freddo, qualcosa di impermeabile perché metti che piova, e poi magari, non so, il pigiama e la biancheria intima nuova perché metti che devi andare all'ospedale, come diceva la nonna, no? E quindi sì, magari esagero, riempio la valigia e sostanzialmente quando arrivo sul posto, siccome sono in vacanza e si vive di pantaloncini infradito, non metto nulla. Però ripeto, sono fatto così, preferisco prevenire che poi magari dover correre a comprare delle cose, perché appunto le vacanze sono state funestate dagli eventi appena citati.
0: Sono d'accordo con te Andrea, bisogna andare in vacanza, portate quello che volete nella vostra valigia, raccontatecelo al 351 7020 001 o un

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ, Giovanni Sacco, Max Martinelli in diretta, signore e signori, 23 luglio 2026, con sto caldo e senza vento, siamo noi a soffrire dentro il convento. Il convento
2: grandissimo.
1: Ma tra una cosa e l'altra, finalmente è finito sto campionato mondiale di calcio che, guarda, è stato forse uno dei peggiori, ma non perché non ci siamo stati noi, tanto di rispetto per chi l'ha vinto, chi è arrivato secondo, chi ha partecipato, bravi tutti. Sinceramente, a me è sto mondiale, ma non proprio, non mi interessava proprio, non so perché, cioè, ma è l'età che ti cambia, fammi capire.
2: No, sono dell'idea che noi abbiamo certamente tifato contro. Abbiamo tifato contro il Brasile perché pensavamo che arrivare a 6 mondiali sarebbero stati troppo distanti dai nostri 4 mondiali vinti. Abbiamo tifato contro l'Argentina perché ci è sembrata un pochettino favorita e soprattutto perché poi l'Argentina avrebbe raggiunto i nostri 4 mondiali. Abbiamo tifato contro, secondo me, anche l'Inghilterra, no? Perché un po' c'è questo tabù che si dice che quando iniziano le competizioni internazionali c'è una sola certezza, che l'Inghilterra non vince mai, quindi anche questa volta la cabala è stata rispettata. Chiaramente un saluto a tutti gli amici inglesi all'ascolto, però questa è una situazione che ci riferisce la storia, è un dato storico. Però bisogna fare complimenti alla Spagna perché oggettivamente ha vinto una squadra che ha giocato a calcio, che si è fatto divertire, ma soprattutto, Max, non so se tu hai avuto modo di vedere un fatto straordinario, eccezionale, extra large, praticamente tra il primo e il secondo tempo, solitamente la pausa è di 15 minuti, l'intervallo della partita è durato 27 minuti con uno show che, secondo me, qualche critica la possiamo fare te da tecnici, sei d'accordo?
1: Assolutamente, Joe, però ti ripeto, insomma, io l'ho vissuto con molto distacco questo mondiale di calcio, finalmente è finito, complimenti a Shakira che come sempre ci regala delle belle canzoni.
2: Sì, è vero,
1: dai, è andata bene, insomma, Digital Store, un bel incasso musicale, ce la porteremo dietro fino magari prossima edizione, dimmi.
2: Da una cosa incredibile vedere praticamente i brasiliani, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho nella macchina dei Flintstone, Ronaldo il fenomeno che aveva la faccia proprio da Topo Gigio, dietro, credimi, io sono impazzito, ho detto non è possibile, guidava la macchina Ronaldo e poi sono entrati, c'è una scena veramente incredibile, da impazzire.
1: Vabbè, viva il Brasil, amici, che noi abbiamo un grande debole per quel paese, ma non certo. Solo, viva tutto il mondo, viva la pace, soprattutto che dovrebbe esserci. E con sto caro benzina come la mettiamo, Gio? Questo caro diesel che ci stanno massacrando ancora una volta, questo che vuole fare quello che... cioè, ma sempre noi dobbiamo andarci di mezzo, ma in Russia costa pochissimo tutto il resto, perché noi dobbiamo pagare così tanto il diesel e la benzina, secondo te? Perché
2: guarda
1: noi?
2: Perché Max, perché secondo me la politica è diventata una sorta di mainstream, no? C'è una sorta di teatrino degli imbecilli. A noi che cosa importa tutto sommato di questo ragionamento sulle ideologie, sui principi che certamente vanno rispettati? Io parto dal presupposto che la mia economia domestica, quella principale, è quella che deve essere tutelata. Poi se trovo qualcuno che mi fa un piacere in più, ben venga, inizio a stringere dei rapporti con questi che mi fanno stare bene. Cioè, alla fine, voglio dire, noi siamo certamente alleati con gli americani, ai quali rivolgiamo sempre il nostro assoluto ringraziamento per averci liberato dal fascismo, però onestamente, come dici tu, pagare un litro di benzina 2,50 euro sulle autostrade è veramente qualcosa
1: sulle autostrade
2: di incredibile.
1: Lo paghi anche di più, perché rispetto, no? Cioè, il prezzo lievita, quindi un viaggio lo valuti 100.000 volte prima di dire andiamo lì in vacanza. Cioè, mettono in difficoltà veramente tutto il sistema, quello del turismo, quello di te che ti vuoi andare a divertire. Quindi la valigia, cosa ci metti dentro la valigia? Una bestemmia?
2: Perché cioè, questo... poi alla fine tu la trovi una chiave, di giustificazione. Ormai tu lo sai, le diplomazie sono pronte a dire tutto e il contrario di tutto. C'è chi dice che i rapporti, ad esempio, tra la Meloni e Trump sono assolutamente deprecabili, e poi si trovano allo stesso tavolo. Quindi perché non fare gli interessi effettivamente del popolo italiano, come dici tu, andare a prendere il gas dove ci conviene di più? Cioè, io questa veramente è un'aberrazione, un'esagerazione che non capisco. Purtroppo, Max, e questa è la mia modestissima opinione, noi siamo governati da 4 imbecilli che effettivamente non hanno veramente la spina dorsale per poter cambiare l'inerzia della storia.
1: Va bene, torniamo all'energia che ci piace, non proprio quello del diesel, diesel e della benzina in questo caso, ma torniamo all'energia, quella positiva, quella della musica. Giovanni Sacco, Max Martinelli, fino a mezzanotte, sopportateci. E voi inviate i vostri messaggi vocali al 351 7020 001. Cosa portereste nella vostra valigia delle vacanze di particolar, amici?
2: Questo è quello che... taniche di benzina, dico solo.

0: Chiamate i pompieri perché qui veramente con sto caldo sta bruciando la città. Pronto?
1: Ciao Max. Ciao amico mio, cosa metto in valigia?
0: Dai cosa?
1: In valigia, beh, sicuramente l'occorrente da donne, tu sai che insomma siamo prolisse in quanto a riempire valigie, e poi cercherò di mettere quella che è la cosa più in assoluto da non dimenticare mai, e cercare di portare una vagonata di ammirazione, di attenzione verso quello che sono le scoperte. Tu sai che siamo particolari, no? Abbiamo voglia di metterci sempre alla prova. Sì, nella valigia metterò sicuramente quel tono di saper emozionare. Sì, emozionarmi innanzitutto. Quindi sì, spero di ricordarmi come ci si emoziona, perché sai, con questa vita un po' frenetica spesso ce ne dimentichiamo. Baci Max!
0: Grazie Simona! E adesso salutiamo anche Annie da Bari che ci sta salutando, ci ha richiesto questa canzone, abbiamo riscoperto e anche rispolverato quella old song dei Fine Young Cannibal, She Drives Me Crazy. Un'altra bella canzone per voi amici di Wow DJ, e ne abbiamo davvero tante. Grazie per averci scelto.

0: esplode la voce.
1: Wolf DJ in diretta, Wolf DJ in diretta, resta acceso, non si tace.
2: Boom! Resta acceso, qui non si tace. She Drive Me Crazy dei Fine Young Cannibals, un pezzo del 1988. Giovanni, ma quanti anni sono passati? Io alcune volte non ci capisco più nulla con questi anni e con la velocità che veramente tra... Giovanni, ci sei? Pronto?
3: Ci sono Max, ti stavo ascoltando ed ero assorto nella tua dissertazione.
2: La velocità di come passa il tempo.
3: Sì.
2: Insomma, 1900, io pensavo, ti giuro, proprio oggi pomeriggio, cioè dalla sera del 2006, di quando abbiamo vinto i mondiali di calcio, che io pensavo alla serata dei mondiali, alla festa più che altro. Beh, pensare che siamo al 2020 anni, io non ci ho capito niente, per me ne sono passati 10. Ma com'è possibile che accade tutto ciò nella mente di un essere umano?
3: Ma è probabile che noi non siamo estremamente turbati, quindi c'è quel detto che se una cosa è mossa dalla felicità ti sembra un attimo, se invece hai un passaggio non molto felice ti sembra di stare nell'inferno e il tempo non finisca mai. Forse le nostre giornate sono diventate amabili perché un po', diciamo, di tranquillità le abbiamo trovate, una filosofia di vita che un pochettino appartiene a tutti, una sorta di leggerezza del vivere che non fa male, però come controindicazione porta veramente a fare poi la riflessione quando tu ti fermi, dici porca miseria, sono passati 20 anni e sembra veramente ieri.
2: Oh, bello, bello, bello. Dai, allora, caro Giovanni Sacco, queste sagre particolari che abbiamo parlato anche qui a Wall DJ, stasera si parla di valigie, si parla di viaggi, noi siamo davvero molto contenti, ma una località, no? Tu vivi in Calabria, dico, dove si potrebbe andare per una bella serata particolare per mangiare? Mangiare bene, divertirsi, dai, dacci una dritta.
3: Guarda, io ti dico la verità, una volta mi è capitato, quando facevo il musicista, quindi qualche anno fa, di essere invitato, di essere ospite, di fare l'artista di punta di quella serata, che era una sagra, ed era la sagra della patata. Ok.
2: No, la conosciamo quella, la conosciamo, ne abbiamo parlato tantissime volte, però questa sagra della patata ci interessa, dai, raccontaci.
3: Sì, è praticamente in una zona alla Lamezia Terme. Adesso il posto preciso e specifico non me lo ricordo, però ricordo che effettivamente a base di patate si può fare qualsiasi cosa. Adesso io sarò ancora di più preciso, vi dirò il posto dove anno per anno si svolge questa sagra della patata, e quindi tu puoi mangiare le polpette, puoi mangiare qualsiasi cosa che si fa con la patata, le patatine fritte. E veramente per noi era come se stessimo al settimo cielo, era veramente aver raggiunto l'Eldorado, perché quel tipo di itinerario, non solo musicale ma anche, voglio dire, culinario, ci aggradava tanto, soprattutto quando poi, ti ripeto, lo ripeto ancora, prendevo il microfono e gridavo viva la sagra della patata, perché suonava bene e vedevo tante persone fagocitate che rispondevano con un certo entusiasmo. Quindi è una sagra alla quale certamente devo portare il mio amico Brontolo, perché so che vorrà venire. Adesso vi dico nello specifico quando è in una zona di Lamezia Terme, una frazione nella quale effettivamente questa sagra diventa un punto veramente straordinario.
2: Invece c'è un'altra che si chiama la sagra del cetriolo, e non ha una singola sede fissa in Italia ma viene celebrata in varie località in periodi diversi, quindi andate a documentarvi.
3: Ci vai tu qua. ti porti tutumbo.

0: buona domenica.
1: Questo è Wolf DJ.
2: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con Marco Corona, che ci regala ogni tanto la sua voce per questi jingle fantastici, questi fuori... Oh, ma Riccardo, dai, Riccardo, valigie, vacanze, pronto, Ricky, allora...
3: Nella valigia delle vacanze ci metto tanto relax e spensieratezza.
2: Bravo, che è quella che ci vuole. Bisognerebbe spegnere tutto, non mi disturbate. Butta il cellulare, non c'è, il numero c'è solo per una persona o due massimo. Perché uno che va in vacanza giustamente si vuole rilassare. Altrimenti che vacanza è? Pensi sempre a quello che hai lasciato a casa. Ma questo, quello, come va? Insomma, dai, stacchiamo sta spina che è importante. Poi bisogna riposarsi. Si è riposato anche Gesù Cristo, il settimo giorno, la vacanza ci vuole, non uno solo di giorno, magari accumulato, no? Perché penso che se non ti riposi mai la domenica, fai una, due, tre, ne fai tutte di fila ste giornate di lavoro, alla fine ne hai accumulato un bonus almeno di 30-40 giorni di ferie. E quando te li fai? E quando recuperi? Insomma, Giovanni Sacco non so, in genere lui, vabbè, il weekend va liscio come l'olio, poi si va anche a divertire molto, insomma, uno di quelli che riempie anche le piste. No, ma Giovanni è uno forte, è uno in gamba. Tra poco torna con noi. Ciao Silvia, ben trovato. Ciao Carmelo, Cristian, hola Maria Rosa, i tuoi messaggini, arrivano anche quelli?

0: In pista c'è lui, lo speaker Giovanni Sacco, che ogni tanto tra una canzone e l'altra, e come no, ma poi quando entri, l'altra sera, finalmente una serata di karaoke, che mi sono divertito a casa, compleanno di mio figlio, cioè io in genere, guarda, non mi tira il karaoke, c'è poco da fare, però ecco, ci vuole la giusta dimensione, il giusto momento, no? Sì. E poi l'impiantino perfetto, perché alcune volte, sai, i microfoni vanno regolati,
1: certo.
0: No?
1: Quella è una prerogativa importantissima, il fatto che la musica si debba comunque sentire bene e abbia alta fedeltà, certo.
0: Ma la cosa è che io non riesco proprio a gestire il fatto del giorno dopo che rimani senza voce. Ma come potremmo fare a evitare questa cosa? Cioè, sono io il problema, oppure accade anche magari a chi poi l'ha sforzata così tanto? Come fanno gli artisti, secondo te, tu che sei stato un grande leone da palco, a gestire ad esempio le serate, no? Il giorno dopo, a ricantare, avere quella qualità vocale, secondo te?
1: Io ti dico la verità, quelle volte in cui effettivamente mi impegnavo a fare delle serate, non potevo mettere delle serate in fila, perché anch'io avevo una sorta di raucedine che poi mi spossava, cioè mi distruggeva. Tieni conto che poi la sera d'estate, con un po' di umidità, effettivamente fai fatica, però bisogna, secondo me, fare degli allenamenti specifici, perché esistono, e poi bisogna andare sempre con delle cure un pochettino farmaceutiche, in maniera tale che ti preservino la voce, perché chiaramente, come dici tu, è uno sforzo incredibile, un muscolo che deve essere allenato, altrimenti può far fatica e può risentire dello stress.
0: Quindi diciamo che dietro c'è un segreto, c'è il trattamento, c'è comunque c'è tutto un iter da seguire per poi avere sempre quella qualità. Altrimenti, insomma, come fa, come potrebbe fare uno a finire una serata?
1: Sì, ma tu guarda, ci sono dei cantanti che fanno 25-30 serate d'estate, quindi con uno show che magari dura anche un paio di ore, ed effettivamente bisogna avere non dico aiuto, però qualche cura particolare, poi qualcuno che ti dia le dritte giuste in maniera tale da poter conservare la voce, perché poi tu mi insegni, Max, che la voce dal vivo è l'elemento che fa tutta la differenza del mondo.
0: Ci mancherebbe, bravo Gio. Serata, signori e signori, del 23 luglio 2026, Max Martinelli per voi, amici delle Canarie, voi che siete lì, amici di Belluno, salutiamo tutti gli amici di Belluno, poi siamo anche diffusi, caro Gio, devi sapere, ci siamo addentrati anche nel Veneto, salutiamo gli amici di Conegliano, un bel prosecchino,
1: fantastico.
0: Lo preferisci il prosecco? Qual è la bevanda che, insomma, pensi sia l'ideale per le happy hour d'estate? C'è ormai sto spritz che va di tendenza quest'anno, ho sentito molto spritz anche nei posti dove in genere mi andava meglio, che ne so, un bicchiere di rosso, un gin tonic, no? una caipirinha, adesso c'è lo spritz che sta prendendo più piede, secondo te è proprio così?
1: Ti dico la verità, io non ho grandissima affabilità, perdonami che c'è qui il cane che ogni tanto va di matti, non ho grandissima, diciamo, affabilità con gli alcolici, però devo essere sincero che un prosecchino ghiacciato lo gradisco in maniera straordinaria. Poi sarò tradizionalista, chiamami come vuoi, una bella birrozza gelata fredda proprio da congestione immediata mi fa impazzire, anche perché, concludo, alcune volte mi capita che mi chiama un caro amico, perché tu parlavi di amicizia, che voglio tra altre cose salutare, che è Antonio Verre, e questo mio amico mi chiama verso le 10:30-11 di sera, mentre io proprio sono sdraiato, lui mi manda un messaggino, mi dice: ma che stai facendo? È una sorta, Max, di richiamo alle armi, cioè mi stai dicendo per favore mettiti a posto e raggiungimi. E quindi poi con lui facciamo tutta una serie di spritz con la granita alla fragola, spritzola, cioè, capito? Poi noi abbiamo una certa età sulla quale dobbiamo essere un pochettino morigerati. E lo saluto Antonio che ci sta ascoltando.
0: Bene, grazie. Allora, Gio, quindi tra le altre cose, diciamo che lo spritz e il prosecco sono quelle cose che vanno, vanno di moda. Io sinceramente, io se abuso di ste cose, sai, le emorroidi, le emorroidi si presentano alla grande, quindi evito. E magari un bicchiere di rosso bello fresco, proprio se proprio non devo poi fare tante cose il giorno dopo, altrimenti con sta calura ancora, sai, non è che si smaltisce così presto tutto il resto di quello
1: perché
0: che mangi.
1: Perché forse, Max, noi ci avviciniamo al bere con, diciamo, la necessità di dissetarci, e quindi ti disseti solo con l'acqua, con qualcosa che ci somiglia. Invece sull'alcolico c'è gente che magari pasteggia, quindi ha un incanto particolare. A me questa cosa manca, mi piacerebbe avere l'atteggiamento di chi riesce a gustare, però quando ho sete di acqua.
0: Arriva Bob Sinclair insieme a Kesha, I Can Wait. Oh, ciao Stefano da Siderno, altro bel posto, parleremo anche del festival da quelle parti, musicale che si sta svolgendo tra altre cose a Caulonia, credo, Oh, sentiamola, Bob Sinclair, Kesha, I Can Wait, qui a Wall DJ, tutto live fino a mezzanotte. Max Martinelli, Giovanni Sacco, la più bella musica suona qui.

version da Sinclair e Kesha in onda già da qualche mese, però l'estate è così, insomma, i dischi frizzanti dell'estate 2026. I Can Wait, a Wall DJ.

0: Original Song, grazie a Riccardo Vello. Queste sono le cose che ci piacciono di più, perché comunque gli artisti che passano da Wolf diventano grandi amici di Wolf, e poi magari quando si trovano nelle sale di registrazione ci omaggiano della loro voce, personalizzando anche dei pensieri verso Wolf DJ. Grazie a Riccardo Vello. Consuelo, parliamo di vacanze e di valigie. Pronto?
1: Ehi ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Max. Ciao. E a tutti i wolfini. Vi invito sabato e domenica prossima a Fuji Comics and Games. Mi raccomando, ci saranno cose esplosive, okay, fantastiche. Se siete da queste parti,
0: va bene,
1: venite a trovarci sabato e domenica a Fuji. Fuji.
0: Fuji.
1: Da qua, quella
0: veniamo,
1: famosa.
0: Quella, okay, famosa.
1: Vi aspetto, ciao.
0: Ciao Consuelo, ciao. Va bene, pensavo... Ah vabbè, in valigia veniamo da te, quindi veniamo a Fuji e andiamo a goderci questo Fuji Comics and Games. Phil da Londra, showballa.
2: Ciao Max, io nella valigia delle vacanze metto un libro e la mia inseparabile pipa per stare sotto l'ombrellone, tranquillo, a farmi una bella fumata e leggere un buon libro.
0: Ci
2: ciao,
0: vuole,
2: da Londra.
0: Ci, ciao grande Phil. La musica dello zio Peter, che è quella dell'anno scorso, questo rifacimento di Mango.

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, hey, sto parlando con te.
1: Oh,
0: lo senti?
1: Certo.
0: È Wolf DJ. È Wolf. Sulle Wolf Radio, il giovedì sera.
1: Non perderlo, Wolf. Non puoi perderlo, Wolf DJ. Quindi segnate l'appuntamento. Oh, e poi, comunque, Joe, ad agosto siamo sempre qui. Cioè, mica noi andiamo, capito?
2: Sì. Ma si ricordi quando ci fermavamo quel paio di mesi e dicevamo di andare al mare?
1: Ma
2: di
1: quando? Fare ma no, ma
2: poche... volevamo fare una piccola pausa.
1: Vabbè. Poche volte. Siamo sempre rimasti on air, e questa è la verità.
2: Sì, diciamo che a noi la cosa piace e non crea nessun tipo di difficoltà il fatto di poter essere sempre insieme agli amici e fare quello che a noi piace di più, tenere compagnia e soprattutto scegliere grande e bella musica, perché devo dire la verità, il nostro regista proprio quest'oggi ha messo una playlist straordinaria.
1: No, vabbè, ci sono anche le richieste del pubblico che noi prendiamo in considerazione, quindi 351 7020 001 Wolf DJ. Ecco perché sei tu, dico, il pubblico sceglie, certo, anche le canzoni. Qualcuno mi ha detto
2: dovremmo dire, dimmi, effettivamente, che in questo momento ci stiamo anche vedendo, quindi è una cosa straordinaria, non capita spesso. Abbiamo creato l'interattività straordinaria.
1: E poi un'altra cosa è quella di buttare questa nostra video prova sui social, così avremo finalmente questa video.
2: Allora, se qualcuno volesse sapere com'è Max Martinelli in questo momento, è con una miss straordinaria.
1: Cos'è?
2: Hai un paio di occhialetti bellissimi. Una canotta sexy, bellissima. Sì, sì. Io sono completamente addosso.
1: Ma sì, signori, ma adesso vi diamo anche l'indirizzo di Twitch, così che andiamo su Twitch e ci vedrete, ecco, dal vivo, dalle nostre room, dal nostro studios. Giovanni Assoverato in Calabria mi trova a Tropea, quindi siamo tra la costa, quella che costa è la tua, la costa?
2: La costa ionica.
1: È la costa ionica, ecco. No, sì, a parte quella ionica, ma è bellissima, Minia, Soverato, Copanello, ma cosa. Poi ci troviamo da quest'altra parte dove, diciamo, siamo nella punta del casino totale, dove Tropea quest'anno è diventata davvero una meta ambita da Russell Crowe a Sinner, a tanti personaggi che stanno davvero.
2: Sì, arrivando. Però ti volevo chiedere, dimmi. Io mi pare di essermi informato, cioè Sinner non è proprio venuto a Tropea, mi pare che è una mezza bufala, perché Sinner è andato in Sardegna. Vorrei che tu ti informassi e facessi proprio l'opera del corretto giornalista con quel tuo motocarro, perché io ti vedo spesso.
1: Col motocarro. Ah, con la bicicletta, ok, sì.
2: Ti ho visto eri molto fashion con quel motocarro.
1: Ma ragazzi, cosa dirvi? Va bene, Joe, che fai? Tu ci saluti perché c'è la seconda parte poi di Wolf.
2: Sì, abbiamo le interviste. Io mi congedo giusto un attimo per rigenerarmi. Ci sentiamo pure mal che vada giovedì prossimo.
1: Va bene, un abbraccio. Allora, senti, c'è una bella canzone di Jonas Blue, Girl. La dedichiamo a tutte le ragazze all'ascolto, a tutte le donne che sono sempre dei nostri. E ciao, Joe, buonanotte. Ci sentiamo, ci vediamo presto. Grazie davvero, sempre prezioso. Ciao. E io rimango con voi perché poi ci sono sempre i vostri vocali al 351, tra poco musica emergente di un certo spessore. Avremo l'intervista con Israel Di Leone, un bravo artista poliedrico, vive a Roma, ci farà sentire un bel lavoro che ha fatto ultimamente. Devo fare i complimenti anche a lui. Sentiamo sto vocale prima che inizi sta canzone, abbiamo un minuto, sentiamo un po'. Pronto?
3: Ciao Max. Ciao. Beh, ancora le mie vacanze non sono ancora iniziate, no? Ma nella mia valigia sicuramente non metto solo vestiti, ma ci metto tanta curiosità, un buon umore, magari una colonna sonora tutta da ascoltare, magari ascoltare anche il tuo programma, perché no?
1: Grazie. Beh, Francesco,
3: tranquillo, una bella vacanza su misura, soprattutto dai ricordi che poi alla fine ci portiamo a casa. Ciao Max, salutoni a tutti.
1: Grazie Francesco. Salutiamo anche Giulio dalla Costa Smeralda in Sardegna. Sciobala. Saluti anche agli amici che ci stanno ascoltando dal Trentino Alto Adige, cioè proprio da una punta all'altra, da Milano. Grandi, grandi. Ciao, ciao Rachella, ti voglio bene, lo sai. Salvatore ancora, ciao Annie. Buonasera anche agli amici della Sicilia, che sono davvero tantissimi. Buonasera ancora ad Antonio e a Giulia. Ragazzi, questo è Wolf DJ. 351 60 no, 351 aspetta, ho dimenticato il numero, cioè roba incredibile. Ah no, è qui, eccolo. 70

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao Max.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa.
1: Ci inviti sempre a raccontarti qualche cosa di noi.
0: Sì.
1: E io questa sera vorrei intervenire con un pensiero per tutti. C'è una cura che nessun medico può prescrivere.
0: Qual è?
1: E che nessuna farmacia può vendere. L'amore.
0: L'amore!
1: Perché è l'unico farmaco che non ha effetti collaterali, ma solo il potere di ricordarti che vale sempre la pena di vivere. Amate, fatevi amare, non smettete mai. Buona serata a tutti.
0: Grazie Maria Rosa, questo è Walt DJ. DJ on air for you.

0: Bella versione per Dino Brown. Ciao Dino Brown. Bravo. Melody Castellari, Zombie, nuova bella bomba per la Exclusive Dance Chart. Vi ricordo la classifica dance con il sottoscritto Paolo Mariani, Isa Vox DJ, per un weekend infuocato su questa fantastica radio che suona e risuona sempre e comunque. Vi aspettiamo durante il weekend con la Exclusive Dance Chart, ma adesso andiamo alla musica emergente di un certo spessore.
1: DJ.
0: A Wolf DJ per la musica emergente di un certo spessore ospitiamo questa sera l'artista, il musicista, il cantante, il ballerino Israel Di Leone. Ciao Israel, ben trovato Wolf.
2: Bene.
0: Ciao, allora sappiamo tutti dell'uscita di questa tua nuova canzone che è Just Be in Good Mood, basta essere di buon umore.
2: Sì, l'umore giusto.
0: Basta essere dell'umore giusto per affrontare la vita, per qualsiasi tipo di problema, no? Bisogna sempre essere del giusto umore, è questo che racconta questa canzone.
2: Sì, per essere positivi, per non essere pessimisti, per non essere cinici e per affrontare i problemi quotidiani con più positività, con più serenità, con più tranquillità, di essere insomma positivi, di essere essendo nell'umore giusto.
0: Israel Di Leone, artista, musicista, cantante, ballerino, tu ti trovi nella capitale, Israel, sei a Roma?
2: A Roma.
0: Bene, dai, dacci qualche dritta per qualche tuo appuntamento per quest'estate.
2: Per un live?
0: Sì, così veniamo a vederti, no?
2: Sto organizzando con la produzione un live a Milano.
0: Bene, quindi ti seguiamo sui social, come ti cerchiamo? Israel Di Leone?
2: Israel Di Leone.
0: Bene, bene, bene. Senti Israel, allora questa canzone che si intitola Just Be in Good Mood la possono scaricare da tutti i digital store, è già pronta ed è pronta proprio
2: su YouTube, Spotify, su tutte le piattaforme.
0: Ti veniamo a trovare sui social e ti ringraziamo per essere stato qui a Wall DJ. Ricordiamo anche che su Spotify c'è tutta la tua playlist con tutte le tue canzoni.
2: Sì, come no, varie canzoni.
0: Israel, noi ti ringraziamo qui da Wall DJ, in bocca al lupo per questa gran bella song che, ripeto, si intitola Just Be in Good Mood. L'ascoltiamo qui e ti auguriamo buon estate. Grazie Israel.
2: Grazie, ok, grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, buon estate, ciao.
1: Wolf DJ.

E ringraziamo Israel Di Leone, artista poliedrico, che ha scelto di passare da Wall DJ con questa canzone che è bella, rimata, c'ha un po' di fun, un po' di rap. Just Be in Good Mood, una bella canzone che vi invitiamo a scaricare dai vari digital store. Lo diciamo sempre perché insomma è da lì che bisogna acquistare la musica. Allora andiamo alle 5 posizioni più shazammate di questa settimana. Numero 5 per Shakira e Burna Boy con Dai Dai. In quarta posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Sull'Olimpo alla numero 3 c'è questa canzone francese che ancora io non ho proprio passato da Wolf, però ecco, mi è proprio scappata, dico la verità. Giselle con Dimanche Midi Pile, insomma vediamo un po' di che si tratta sto francese che dai tempi della scuola io l'ho poi un po' confuso con l'inglese, dico la verità. E poi alla numero 2 c'è Karol G e Manu Chao con Vaiando per il mondo, e alla numero 1 c'è il bravissimo Ugel con Imale Angel e gli Ultranate per Moving to the Sun, una canzone che pian pianino è entrata nelle zone alte di tutte le chart, questa è la verità. Una canzone invece che volevo proprio farvi ascoltare a quest'ora della sera, in questo 23 luglio 2026, è la canzone di Madame. Non è Margherita, no, è mama, non mama, ma è una domanda, insomma, sì, mama o non mama? Madame, a Wall DJ.

0: pronto? Ladini? No, dico, ma Ladini stasera si è... Ah, ok, anche lei, dico, è andata a trovarci un altro argomento per questa sera di Wolf. Dai, Dini, dove sei?
1: Oh my day. Ragazzi, dobbiamo parlare di una piaga sociale che sta colpendo gli hotel più cool del momento. Da Amsterdam a Tokyo, passando per i boutique hotel di New York, ma anche di Milano. Entri in camera, sorpresa, il bagno non ha la porta.
0: Come
1: nada,
0: non ha la porta?
1: Niente, solo un vetro trasparente.
0: Trasparente.
1: Una tendina, o peggio, il water è direttamente a vista di fianco al letto.
2: Praticamente un reality show.
1: Sì, tu scherzi, ma esistono davvero e sono sempre di più. Ma io mi chiedo, i designer hanno perso la testa? Va bene il minimalismo, va bene l'estetica, va bene pure risparmiare un po' sugli arredi, ma dov'è finita la cara vecchia dignità? Forse a qualcuno piace. Ci sarà sicuramente, ma io non ci penso proprio a passare un weekend romantico in una camera dove ogni singolo rumore idraulico diventa di dominio pubblico e non ho nessuna voglia di vedere il mio partner sul water. Ma dov'è finita la privacy?
2: Dai, su Silvia, sii meno rigida. C'è un aspetto positivo in tutto questo open space. Ti puoi godere lo spettacolo sexy di una doccia dal vivo invece di andare a cercare dei video su internet.
1: Certo, sempre lì tu mi vai a parare. Vabbè, ciao Wolfini, scusate ma ora c'ho da fare. C'è il falegname che rimonta la porta del bagno.
0: Oh, grazie Silvia, grazie Brontolone, sempre delle chicche importanti per farci compagnia qui a Wall DJ. Beh, fanno parte della famiglia di Wall del giovedì sera. Salutiamo ancora Antonio da Catania, ciao ragazzi, buonasera ancora a tutti gli amici che ci ascoltano da Taormina, altra bella location, veramente molto bella. Vi invitiamo a girare l'Italia, a scegliere il mare, la montagna, ovunque voi vogliate. Viaggiate, perché comunque dentro la valigia qualcosa dovrete portarla, no? Insomma, un minimo, è giusto, insomma, un minimo. Il costume, qualche abitino di tendenza per la serata, no?

0: Allora, dai, dai Luigi!
1: Cari e meravigliosi amici di Wolf, sì, ben trovati. Cosa ci metto io nella valigia per le vacanze? Allora, innanzitutto bisognerebbe sapere quando ci sono queste benedette vacanze. Quindi guardando l'orizzonte le vedo ancora molto lontane, quindi al momento non saprei davvero cosa metterci. In concomitanza magari ti potrei dire, però di base una cosa che non riesco mai a lasciare a casa, perché frequentando tanti alberghi, è il mio cuscino. Non ci rinuncio mai, il mio cuscino che conosce la mia testa e la mia cervicale come la sua gomma piuma, e quindi quello sarà sempre comunque in tutti i viaggi, che siano di lavoro, che siano nel caso specifico delle vacanze, sarà sempre presente. Poi magari per le vacanze ci sentiremo per ottobre, va bene?
0: Grazie.
1: Ciao ragazzi, buona serata.
0: Grazie Luigi, grazie. È vero, insomma, per poi chi ha veramente quel bisogno del proprio cuscino a una certa età c'è poco da fare, ci vuole il tuo cuscino, altrimenti sono

0: Mark Ronson, Ray in Suzanne, Wild DJ. Beh, leggere, bisogna leggere perché allena la mente, riduce lo stress, amplia il vocabolario. Noi lo facciamo con gli amici di Due Minuti Un Libro, ma soprattutto con la rubrica che noi mandiamo sempre in onda e li ringraziamo anche in una forma esclusiva, quale Da Leggere qui a Wolf DJ.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Elisa senza nome, Donatella Sasso, Golem Edizioni. Elisa e Cesare si conoscono in una casa editrice di libri per bambini. Nonostante il loro passato non proprio sereno, iniziano una felice storia d'amore. Ma, come scriveva Kafka a Milena Jesenska, amore è il fatto che tu sei il coltello col quale frugo dentro me stesso. Elisa inizia così a frugare dentro di sé, con il coltello offerto da un Cesare non del tutto consapevole.
4: Da leggere.
5: Ushin, la mente senza mente, realizzazione e pratica al cuore dello Zen, una novità Terra Nuova Edizioni, di Daisetsu Teitaro Suzuki, uno dei più importanti divulgatori della filosofia Zen. Un libro che spiega come raggiungere il benessere nel mondo moderno. Mushin è uno dei testi più profondi e affascinanti di Suzuki, il grande maestro che ha introdotto lo Zen in Occidente. Sono pagine dense e luminose che conducono il lettore al cuore dell'esperienza spirituale orientale.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Wangwei, Wolf DJ.

0: E a Wolf DJ per la musica emergente di un certo spessore è con noi adesso la cantautrice Luana. Buongiorno, ciao Luana, ben trovata a Wolf.
1: Ciao a tutti, ciao, un piacere essere qui con voi stasera.
0: Nuovo singolo per Luana Buongiorno dal titolo Una canzone a metà. Una canzone che nasce da un'esperienza molto personale, no? Quando hai capito che è arrivato il momento di trasformarla in musica?
1: Questa è una domanda bellissima, nessuno finora me l'aveva mai fatta. Ho capito che lo dovevo trasformare in musica quando non potevo più tenermi dentro quello che provavo. Quindi il veicolo, la musica è un veicolo che arriva agli altri, e attraverso questa canzone ho deciso di esprimere ed esternare l'universo dei miei sentimenti.
0: Una canzone a metà, un titolo che suggerisce qualcosa di incompiuto o ancora da dire. Cosa rappresenta per questa metà che manca il contenuto, ecco, di questa canzone?
1: Beh, diciamo che la canzone rappresenta tante cose, vorrebbe dire parlare di tante cose, ma è sicuramente un brano che rappresenta un qualcosa ancora da dire, un qualcosa di inespresso, tra silenzi e parole. Ci sono tante tematiche che vengono trattate all'interno della canzone, una fra tutte è il tema della fragilità, vista però come punto di forza, perché nel momento in cui accettiamo di non essere solamente quello che il mondo ci vuol imporre di essere, ma che siamo anche strumenti fragili, deboli a volte, vulnerabili soprattutto, nell'accettazione noi diventiamo forti.
0: Esiste questa connessione autentica prima ancora di viverla pienamente, no? Pensi che sia oggi più difficile lasciarsi andare ai sentimenti oppure guardarsi e stare attenti, secondo te?
1: Secondo me amare è sempre qualcosa che vale la pena fare, perché la vita è amore, tutto quello che ci circonda è amore. L'amore ha varie espressioni e varie forme, e secondo me vale la pena vivere questa vita amando, perché siamo qua per amare.
0: E noi vi invitiamo a fare il download a tutti i digital store per questa nuova canzone di Luana Buongiorno, una canzone a metà che invita chi ascolta a guardarsi dentro. Ma cosa speri? Un'altra domanda, che cosa speri proprio che il pubblico porti con sé dopo aver ascoltato il brano? Cosa di questo contenuto? Cosa deve veramente conservare secondo te, Luana?
1: Allora, io quello che mi auguro è che magari là fuori ci siano persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza e che quindi si possano riconoscere in ciò che ho vissuto. In fondo, alla fine è una canzone che parla d'amore, quindi l'amore è un discorso universale.
0: Una canzone a metà, Luana Buongiorno, a Wolf DJ. Ricordiamo i tuoi contatti sui social, Luana?
1: Assolutamente sì, allora mi trovate su Instagram se Luana Buongiorno, su TikTok ovviamente Luana Buongiorno, su Spotify mi raccomando seguitemi Luana Buongiorno, e sul mio canale YouTube dove c'è anche il videoclip di una canzone a metà uscito il 13 giugno, Luana Buongiorno, quindi vi aspetto.
0: Noi ti ringraziamo.
1: E su tutti i digital store.
0: Grazie.
1: E su tutti i digital store.
0: Grazie davvero, quindi verremo a trovarti e soprattutto invitiamo a fare il download a tutti i nostri ascoltatori di Wolf. Buona estate Luana, ascoltiamo
1: la
0: tua canzone.
1: A voi. Ciao. Grazie mille DJ, ciao.

0: Una canzone metà, Luana, buongiorno. Musica emergente di un certo spessore. Mettetevi in vetrina, Wolf 351 7020 001. Inviate i vostri messaggi, inviate comunque un contatto, perché è importante sapere che ci siete e magari vi fa molto piacere passare qui da Wolf. Mi dicono che c'è qualche problema di connessione stasera su qualche streaming di Wolf, ma non è colpa mia, perché comunque io credo che con sto caldo, ragazzi, ci stia pure questo. Ecco, noi comunque siamo qui, siamo sempre in diretta, 23:43 Italy Time, siamo con l'orario italiano, perché così, insomma, trasmettiamo dall'Italia per tutto il mondo. Rosy Vetrosi di Rosy di Gaetano, una cara amica di Wolf DJ, altra grande artista. Vi invitiamo ad andare a vedere i ventagli che sta creando in questo periodo sul profilo Vetrosy, e andate proprio a sbirciare la grande qualità di quest'artista che fa tutto a mano. È veramente brava. Complimenti a Rosy, che è una grande fan di Wolf, e noi ricambiamo sempre con molta simpatia e gentilezza, e poi perché comunque merita davvero molto il lavoro che fa Rosy da Palermo. La musica torna, Wolf DJ con Mark and Cremon, Serena Brancale e The Colors, hit estate 2026 per Partenope, Wolf DJ.
1: Wolf DJ.

Antonello da Salerno, ciao Antonello, ben trovato anche tu a Wild DJ. Fra Quintale è stato l'altro giorno proprio in quel di Salerno. Stasera credo un altro grande appuntamento nella Salerno Sound, Tommaso Paradiso sta suonando, si sta davvero divertendo. Il 25 luglio c'è un'altra bella serata con Sfera e Basta. A proposito di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola è una di quelle canzoni che ultimamente si sta facendo molto sentire, ne siamo molto contenti perché Tommaso fa sempre dei gran bei lavori, questa è la verità. Estate 2026, caldo pazzesco, ma amici del sud, beh, attenzione perché sta arrivando un cambio di rotta. Insomma, si pensa che già da domani la frescura dovrebbe arrivare, speriamo che comunque il tempo sia anche clemente, perché sai, dal caldo alle bombe d'acqua e anche quelle di grandine manca davvero, cioè è poca la differenza, il tempo è davvero crazy ormai. Ecco, noi ci auguriamo sempre che arrivi tutto con molta parsimonia e delicatezza e non ci porti via all'improvviso tutto quello che sembrava un equatore, una temperatura equatoriale, al giorno dopo ti ritrovi non proprio col giubbotto, ma dici ma cazzo, ma che è successo? Insomma, la roba davvero che non si può raccontare. Invece, andando indietro nel tempo, dobbiamo accontentare anche Rosetta, Rosetta, ciao Rosy, ciao, salutaci anche tu la bellissima città della capitale, perché ci manca da un po', torneremo presto. Nel frattempo i Modern Talking ci regalano You're My Heart, You're My Soul.

0: Mina e Celentano, un passo da te. Pronto? Allora, dai.
1: Oh my day, ragazzi, tenetevi forte perché ho scoperto una nuova e strana tendenza sociale. Si chiama Shrekification e sta spopolando nel dating e nella scelta del partner. Che ne pensi, Pronto? No?
2: Oddio, adesso ci si accoppia con Rane e Rospi delle Paludi?
1: Vai. Significa scegliere un partner basandosi sulla sostanza e sulla compatibilità reale, rifiutando standard estetici impossibili, come Fiona, che rifiuta il perfetto ma vuoto principe azzurro per stare con Shrek, grezzo ma autentico e innamorato.
2: Beh, praticamente la scoperta dell'acqua calda. Si chiama accontentarsi.
1: Ma no, è una rivoluzione. I giovani hanno detto stop al bello impossibile. Preferiscono un partner che offra stabilità emotiva, risate e zero drammi. Ma c'è di più. Usano i meme di Shrek direttamente per rimorchiare sulle app di dating. Lo chiamano Shrek Ritz, il fascino dell'orco.
2: Irresistibile e romantico.
1: Funziona. Si approcciano con cose tipo: sei tu la mia Fiona? Ed è un test di compatibilità istantaneo, perché se l'altro o l'altra risponde con le battute di Ciuchino, è vero amore. Si ride, si evitano quei profili fintissimi e del resto un po' di sano umorismo salva le relazioni, no?
2: Guarda, in fondo potrebbe andare bene anche Fiona, purché sappia giocare bene a scopone scientifico. Scopone.
1: Con te è tutto inutile.
0: È sempre uguale.
1: Più che
0: Bronzo.
1: Shrek, potresti forse fare la parte di Ciuchino. Ciao Wolfini!
0: E Ciuchino, grande Brontolone, grazie a Silvia Dini. Allora, io concludo così, con una bella poesia della notte, che fa così: la notte raccoglie rumori del giorno e li trasforma in sussurri leggeri. Le stelle accendono sentieri d'argento, mentre la luna veglia sui sogni. Ogni silenzio custodisce una storia, ogni ombra un ricordo dimenticato. E nel respiro lento dell'universo, anche il cuore ritrova la sua voce. Da Wall DJ è davvero tutto. Buonanotte, ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

cosa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato, di un bluastro

0: servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Non cambierei questo.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Carioca.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.